un certo legame per il mio quartiere. A volte lo vedo un po' spento, cerco di riaccenderlo. Vado a far un giro in piazza, faccio un fischio e li sveglio. Dai, scendete che oggi si festeggia. Qua tocca fa festa, non me lasciate da solo. Dovevamo prendere il mondo, ma stiamo ancora qua sotto. Restiamo da soli coi cani che abbaiano. Te dammo un motivo per rigare dritto quest'anno. Le cose promesse non stanno. Famo da soli come sempre stato. Ermato de turno come sempre bravo. E dentro a sto mondo non è niente scontato.

0: Antonia!
1: Per noi, la cosa più importante è essere presenti nella tua vita.
2: Ogni giorno.
1: Ogni giorno.
2: Stai ascoltando
1: Radio Formia.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

dormi che ti dopi, che la ganja te la fumi in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i modi, che la sbuffi anche facendo colazione, lo ripeti in ogni riga, in ogni verso di ogni singola canzone. L'ho capito, mi c'è sfinito, non penserei che sia colpito dal saperti stupefatto. Il fatto è che puoi fare molto meglio di così, se alzi il livello del discorso, non del THC.

0: L'estate è fatta di sole, spiagge, notti stellate e musica che suona dalla tua radio preferita. Sei su Radio Formia.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Ti ha tradita quel bacio, lì ti ho sentita mia, era solo la mia fantasia.
1: Lorenzo, qual è il tuo segreto?
2: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta.
1: Monica,
2: che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
3: Anch'io mangio sano, eh?
2: Robè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
4: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
2: Massimo, ti vedo.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
6: Benvenuti da Sandro Gionti.
7: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosme e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosme e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità. Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto, dietro minaccia, un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, entrato 1 anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna, quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta. perfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, D'Azieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani, e momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani diretto da Ezio Mazzola.
8: Radio Formia informa.
7: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
5: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
8: Radio Formia, informa.
0: Guarda, non c'è in giro un'anima tranne noi due.

0: era già amore.
1: Grande musica e speciali informazioni. Radio Formia, la radio dei tuoi momenti più belli.

0: Benvenuti, ben ritrovati come sempre ogni mattina alle forme alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 27 giugno 2026, la chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore, e San Zoilo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata, io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione, salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci farebbe essere accennata per compagnia, salutiamo le persone che ascoltano anche su internet. Il sito è www.radioformia.it e Eugenio Scendola in voce con la valida e preziosa Tecca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 senza regali, cominciando come sempre con l'Ariete. Proposte interessanti da parte di un superiore saranno da perfezionare, ma proprio in questo vi lasceranno la possibilità di esprimervi come volete. Riuscirete anche a fare la cosa giusta al momento giusto. L'Ariete al Toro. A causa della luna quadrata Urano, il rapporto con il collega potrebbe andare in crisi. Avete bisogno di chi vuole e sa operare in passo avanti. Siete singoli e stanchi di esserlo. Fate voi la prima mossa. Dal Toro ai Gemelli. Venere in trigono a Marte vi fa usare. Manifestate i vostri sentimenti a quella persona che vi fa sognare e vorreste legare per sempre alla vostra vita. Dai Gemelli al Cancro, avvertirete la spinta e concretezza di quello che finora avete solo fantasticato, e chi è con voi vi lascerà trascinare dal vostro entusiasmo. Coinvolgete nei nuovi hobby gli amici più cari. Dal Cancro al Leone, con la luna in sestile a Mercurio, nemica Urano e Saturno, un socio vi farà una proposta che non accetterete perché inadeguata e condizionante. Da Leone alla Vergine, Marte è ostile, dovete quindi chiarire una volta per tutte con quel conoscente chiacchierone di cui non amate proprio la compagnia e con cui avete ben poco da dirvi. Esponete le vostre opinioni con chiarezza e decisione. Bilancia, Mercurio, Venere e Marte saranno il vostro punto d'appoggio per programmare con il partner le attività che volete intraprendere nell'immediato futuro. Scorpione, Saturno avverso vi farà mancare quel stretto la persona che amate, perché forte sarà la sensazione che vi sfugga, mentre in realtà prende delle vostre labbra. Sagittario, per merito della luna in trigono al Leone, oggi indosserete gli occhiali rosa del pensiero positivo e ottimismo, anche in mezzo alle difficoltà. Bilanciate le attività fra il dovere e il piacere. Capricorno, con il sole adirato con Plutone, la condotta di un amico non vi convince. Prendete le distanze prima che con una scelta discutibile vi trascini in qualche guaio. Acquario, grazie a Giove vi arricchirete di contatti con persone di altri paesi, supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Concludiamo lo scopo di oggi con i Pesci. Nettuno nel vostro cielo solleciterà la fantasia di esprimere il meglio di voi nei progetti che sentirete adatti. Urano un'energia per realizzarli. Atteggiamento positivo per risolvere situazioni un po' complicate. Bene tutto anche questo sabato 27 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore, San Zoilo. Il sole è già sotto alle 5.36, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 14.41, alle 19.41, calerà domani mattina presto alle 3.04. Gli buoni auguri a Isabella, 10 anni, che come 71 anni, a Fabrizio Biggio, che come 52 anni, a Sam Cleffin, che come 40 anni. Qualche data da ricordare, 1980, Bob Marley tiene un concerto a Milano, allo Stadio San Siro, il primo concerto in assoluto nell'impianto milanese. La frase del giorno, il cero continua a bruciare e la processione non cammina. Invece 25 sottino sono, è più facile difendersi da un nemico che da un amico. Ostriche e granchi, spendi assai e poco mangi. La rapa e il ravanello fanno il viso bello. Ancora buongiorno, buon lavoro, sul lavoro è tutto per questo sabato 27 giugno 2020, sera di fuori all'appuntamento le Orosco a tutti voi. Una felice e serena giornata, trascorrete un buon sabato sera. Un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia. Un saluto di Genio Cintola e un buon ascolto alla nostra musica.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: se rimanessimo senza acqua? Non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure? Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde? Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose? Perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia, c'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
2: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto dietro minaccia un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della Piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro, la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità, fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani, e momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
4: Radio Formia informa.
2: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
4: Radio Formia, informa.
0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Sono le 7:34. Sabato 27 giugno 2026, la Chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo. Produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello bancomat europeo che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Jani nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
4: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
3: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
3: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
8: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
9: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito a uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti, i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia, c'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosme e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosme e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
8: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto dietro minaccia un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia La Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
2: Radio Formia informa.
8: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messi in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni. L'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
7: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Benvenuti, ben trovati come sempre ogni mattina alle forme alle ore 7, alle ore 8 e 10 all'appuntamento con il suo oroscopo. Siamo giunti a sabato 27 giugno 2026, la chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore, e San Zoilo. Buongiorno a tutti voi, buon inizio di giornata. Io vado a salutare le persone che sono già al lavoro, le persone che sono in viaggio da una provincia all'altra, saluto le persone che sono ricoverate nei vari ospedali della zona, una pronta guarigione. Salutiamo tutte le casalinghe che la mattina ci potrebbero essere accennate per compagnia. Salutiamo le persone che ascoltano anche su internet, il sito è www.radioformia.it. Eugenio Centro in voce con la valida e preziosa Vazzetecca di Custano. Siamo pronti a lettura 12 senza sagali, cominciando come sempre con l'Ariete. Proposte interessanti da parte di un superiore saranno da perfezionare, ma proprio in questo vi lasceranno la possibilità di esprimervi come volete. Riuscirete anche a fare la cosa giusta al momento giusto. L'Ariete al Toro. A causa della luna quadrata a Urano, il rapporto con il collega potrebbe andare in crisi. Avete bisogno di chi vi vuole e sa operare in passo avanti. Siete singoli e stanchi di esserlo. Fate voi la prima mossa. Dal Toro ai Gemelli. Venere in trigono a Marte vi fa usare. Manifestate i vostri sentimenti a quella persona che vi fa sognare e vorreste legare per sempre alla vostra vita. Dai Gemelli al Cancro. Avvertirete la spinta e concretezza di quello che finora avete solo fantasticato, e chi è con voi vi lascerà trascinare dal vostro entusiasmo. Coinvolgete nei nuovi hobby gli amici più cari. Dal Cancro al Leone. Con la luna in sestile a Mercurio, nemica Urano e Saturno, un socio vi farà una proposta che non accetterete perché inadeguata e condizionante. Da Leone alla Vergine. Marte è ostile, dovete quindi chiarire una volta per tutte con quel conoscente chiacchierone di cui non amate proprio la compagnia e con cui avete ben poco da dirvi. Esponete le vostre opinioni con chiarezza e decisione. Bilancia. Mercurio, Venere e Marte saranno il vostro punto d'appoggio per programmare con il partner le attività che volete intraprendere nell'immediato futuro. Scorpione, Saturno avverso vi farà mancare quel stretto la persona che amate, perché forte sarà la sensazione che vi sfugga, mentre in realtà prende delle vostre labbra. Sagittario, per merito della luna in trigono al Leone, oggi indosserete gli occhiali rosa del pensiero positivo e ottimismo, anche in mezzo alle difficoltà. Bilanciate le attività fra il dovere e il piacere. Capricorno, con il sole adirato con Plutone, la condotta di un amico non vi convince. Prendete distanze prima che con una scelta discutibile vi trascini in qualche guaio. Acquario, grazie a Giove vi arricchirete di contatti con persone di altri paesi, supererete l'iniziale curiosità per vivere con loro esperienze più dirette. Concludiamo la scuola di oggi con i Pesci. Nettuno nel vostro cielo solleciterà la fantasia di esprimere il meglio di voi nei progetti che sentirete adatti. Urano un'energia per realizzarli. Atteggiamento positivo per risolvere situazioni un po' complicate. Bene tutto anche questo sabato 27 giugno 2026 Radio Formia, all'appuntamento del suo oroscopo. Oggi la chiesa ricorda San Cirillo d'Alessandria, vescovo e dottore, San Zoilo. Il sole è già sorto alle 5.36, tramonterà alle 21.15, la luna crescente si leverà alle 14.41, alle 19.41, calerà domani mattina presto alle 3.04. Diamo gli auguri a Isabella di Gianni, che come 71 anni, a Fabrizio Biggio, che come 52 anni, a Sam Cleffin, che come 40 anni. Qualche data da ricordare, 1980, Bob Marley tiene un concerto a Milano, allo Stadio San Siro, il primo concerto in assoluto nell'impianto milanese. La frase del giorno, il cero continua a bruciare e la processione non cammina. Invece 25 sottino sono, è più facile difendersi da un nemico che da un amico. Ostriche e granchi, spendi assai e poco mangi. La rapa e il ravanello fanno il viso bello. A
ancora buongiorno, buon lavoro sul lavoro e tutto per questo sabato 27 giugno 2020 sera di Fome, all'appuntamento con le sue orosco a tutti voi, una felice e serena giornata, trascorrete un buon sabato sera, un grazie per l'ascolto, un grazie a Gustavo da parte della regia, un saluto di Genocentola e un buon ascolto alla nostra musica.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

0: un'altra città. È Ithaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Ithaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Ithaca.
1: Ithaca, l'altra città.
2: Sono le 9:01. Sabato 27 giugno 2026, la chiesa ricorda San Cirillo di Alessandria e San Ferdinando d'Aragona. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, occhio non vede, cuore non duole, racconta come gli eventi dolorosi siano privi di effetti quando non se ne è a conoscenza. Siamo ai fatti del giorno nel passato in compagnia del sito accaddeoggi.it. Nel 1463 i patti di Fossombrone ridefinivano i confini di San Marino dopo la guerra contro Sigismondo Malatesta, signore di Rimini. Nel 1905 i marinai della corazzata Potionkin si ammutinavano al largo di Odessa contro le carenti condizioni igieniche e alimentari. Nel 1954 a Obninsk in Unione Sovietica entrava in funzione la prima centrale nucleare al mondo. Produceva 5 megawatt di energia elettrica. Nel 1967 Londra teneva a battesimo il primo sportello Bancomat europeo, che permetteva prelievi bancari anche durante l'orario di chiusura. Mentre 50 anni fa, nel 1976, molti professori italiani decidevano di ritirarsi dalle commissioni d'esame, ritenendo le diarie inadeguate alle spese da sostenere fuori sede. Nel 1980 un aereo Itavia in volo verso Palermo esplodeva a nord di Ustica, uccidendo le 81 persone a bordo. In quello stesso giorno lo stadio San Siro ospitava il suo primo evento musicale con 100.000 spettatori per il concerto di Bob Marley aperto da Pino Daniele. Nel 1983 le elezioni politiche si chiudevano con un 32,93% di voti alla Democrazia Cristiana, il 29,89% al Partito Comunista e l'11,44% al Partito Socialista Italiano. Nel 2003 l'Italia introduceva la patente di guida a punti, con penalizzazioni basate su quantità e gravità delle infrazioni e premi ai guidatori virtuosi. E 10 anni fa, nel 2016, a Roma moriva 86enne Carlo Pedersoli, il nuotatore noto come attore con lo pseudonimo di Bud Spencer. Sono nati il 27 giugno. Nel 1859 l'insegnante Mildred Hill, coautrice del brano Tanti auguri a te. Nel 1914 il politico Giorgio Almirante. Nel 1927 il conduttore TV Cino Tortorella. Nel 1934 lo scrittore e regista Alberto Bevilacqua. E nel 1943 l'autore televisivo Ludovico Peregrini. Nascevano oggi anche gli attori Mario Brusa nel 1946, quindi oggi ottantenne, Isabella Gianni nel 1955 e Fabrizio Biggio nel 1974, l'atleta oro olimpico Gabriella Dorio nel 1957, il dirigente d'azienda Flavio Cattaneo nel 1963 e la modella e attrice Silvia Cannas, nata in questo giorno nel 1982. Era l'ultima segnalazione per il 27 giugno 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura. Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno. Una porzione sta nel palmo di una mano.
3: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
4: Bravi, e niente sprechi.
5: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
1: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato.
6: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
7: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
8: Anch'io mangio sano, eh?
7: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal Servizio Sanitario.
9: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
7: Massimo, ti vedo.
10: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
11: Hit Parade.
12: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
13: Ciao a tutti, bentornati qui a Radio Formia, io sono Gianni insieme all'Ottica Iride e siamo pronti anche questa settimana ad offrirvi una nuova puntata della Hit Parade degli anni 90. Ascolteremo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. C'è una sola nuova entrata in classifica, ma andiamo ad ascoltare chi c'è nella casella numero 10. Do You See the Light? Gli Snap.

perde 3 posizioni dal numero 7 al numero 10 il brano degli Snap, Do You See the Light? Invece al numero 9 troviamo I Don't

era l'unica nuova entrata di questa settimana alla posizione numero 9, Tina Turner con la sua I Don't Know Wanna Fate. Mentre al numero 8 troviamo Sei un mito di 883.

Rimane stabile nella casella numero 8 il brano degli 883, Sei un mito. E continuando a scalare la nostra classifica, troviamo la posizione numero 7, More and More, Capitan Hollywood Project.

guadagna 2 posizioni dalla numero 9 della scorsa settimana alla numero 7 odierna il brano di Captain Hollywood Project More and More. Invece alla numero 6 c'è Somebody to Love, George Michael e The Queen.

casella numero 6 occupata questa settimana da George Michael e The Queen con la loro Somebody to Love. E dopo questo brano vi ricordo che state ascoltando la Hit Parade degli anni 90. Vi stiamo riproponendo le canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. Ed è giunto il momento di ricordarvi che la Hit Parade degli anni 90 che state ascoltando è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia, via Nerva 16. Questo programma lo potete ascoltare tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17, anche sul nostro sito internet www.radioformia.it. Bene, ritorniamo alla nostra classifica per ascoltare chi c'è alla posizione numero 5. You've got to get down. Come on a do it, FPI Project.

erano gli FBI Project con la loro Come On Do It al numero 5 della nostra classifica, che vede invece al numero 4 People Have the Power e Bliss Team.

0: Erano dunque i Blisteam con la loro People Have the Power al numero 4 della nostra classifica. E con questa canzone finisce la prima parte della nostra hit parade degli anni 90. Ora c'è la pubblicità e poi ritorniamo ancora insieme per ascoltare la seconda parte con le canzoni che si trovano nei primi 3 posti della nostra classifica. A tra poco!
1: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
2: Itaca, l'altra città.
3: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque. In ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua, tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
4: Gianni De Meo presenta Hit Parade.
5: Hit Parade.
6: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.
0: Bentornati, siamo sempre qui a Radio Formia, pronti per ascoltare la seconda parte della nostra Hit Parade degli anni 90. E allora iniziamo con il gradino più basso del podio, il numero 3. Nord, sud, ovest, est, di 883.

numero 3, occupato questa settimana dagli 883 con la loro Nord Sud Ovest Est. Mesce al numero 2 c'è What is Love? What is Love? The Other Way.

Posizione numero 2 occupata questa settimana dagli Hathaway con la loro What is Love. Invece alla posizione numero 1 c'è All That She Wants di Ace

0: Continua ad essere ancora la canzone più gettonata della settimana e dunque la nostra canzone regina, All That She Wants, gli Ace of Base. E come sempre con l'ascolto della numero 1 siamo arrivati alla fine della puntata di oggi. Vi abbiamo fatto ascoltare le 10 canzoni che erano in classifica la quarta settimana del mese di giugno dell'anno 1993. La nostra hit parade è offerta dall'Ottica Iride, che si trova a Formia in via Nerva 16 e va in onda tutti i mercoledì mattina dalle ore 9.30, in replica sia il sabato mattina sempre dalle 9.30 che la domenica pomeriggio dalle ore 17. Vi riepilogo ora i titoli delle canzoni che abbiamo appena ascoltato. 10ª posizione per Do You See the Light, gli Snap. 9ª, I Don't Know What a Fate, Tina Turner. 8ª, Sei un Mito, gli 883. 7ª, More and More, Capitan Hollywood Project. 6ª, Somebody to Love, George Michael e Queen. 5ª, Come On Do It, FPI Project. 4ª, People Have the Power, i Bliss Team. 3ª, Nord, Sud, Ovest, Est, gli 883. 2ª, What is Love, gli Other Way. E ancora prima, All That She Wants, gli Ace of Base. E siamo giunti alla fine della nostra hit parade. Vorrei ringraziare Eugenio Centola che mi aiuta come fonico e un ringraziamento anche a tutti voi per l'ascolto. Un nuovo appuntamento della nostra hit parade degli anni 90 ci sarà la prossima settimana, sempre in mia compagnia di Radio Formia e dell'Ottica Iride. Ancora grazie e un ciao a tutti da Gianni.
1: Gianni De Meo ha presentato Hit Parade.
2: Le canzoni più ascoltate degli anni 90.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
2: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i due uomini di Fondi accusati di aver costretto, dietro minaccia, un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici due coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei due imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti, contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo

0: nella città del Golfo presenterà in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro La mossa del granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, D'Azieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro, protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzate dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
1: Radio Formia, informa.
0: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, Martello di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Vollerò ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni. L'impiego in Serie D femminile, in una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

0: Non semplici note,
1: ma musica che ti cattura.
0: Sei su Radio Formia.
2: Noi due siamo bravi a complicarci la vita.

cercavi me non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: puntuali come un orologio svizzero. Mamma mia, che ore sono, Valerio?
1: Sono le 11.
0: Tu che sei una radiofonica.
2: Sono le 20.
0: Sono le 20. Allora abbiamo sbagliato.
2: Siamo sul pezzo.
0: Sempre sul pezzo. Allora l'avete riconosciuta, è Valeria D'Onofrio, mentre io ovviamente non mi presento perché ormai.
3: Tu sei
0: ormai...
3: Grazie.
0: Allora abbiamo oggi come sempre sabato. Io ricordo Valeria, è Valeria D'Onofrio, ripeto, che presento e che oggi ha un ruolo particolarmente importante perché rappresenterà un evento di cui parleremo dopo.
1: Dopo.
0: Nel frattempo però ricordato che bisogna salutare, perché la scorsa settimana non l'abbiamo fatto, la nostra cara amica Rita, che ha la radio frizzata.
1: Ciao Rita.
0: E dov'è Rita?
1: Rita da Minturno, da Scauri di Minturno.
0: Allora, Rita
1: è esperta in?
0: Esperta in taglio alto e basso.
1: Soprattutto basso, ragazze.
0: Grazie allora Rita per la tua fedeltà. Ovviamente Isabel, buongiorno.
4: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno e buongiorno
1: chi,
0: chiaramente.
1: Chi ci è venuto a trovare?
0: Il dottor Gaviria, il presidente Mario Persio, ne parliamo dopo perché è l'ultimo blocco,
1: dedicato agli eventi.
0: Però ringraziamo e salutiamo il dottor Gaviria.
5: Buongiorno, grazie, dottore.
0: Benvenuto.
5: Troppo caldo.
0: È vero,
1: fa caldo. Adesso ci penserà il presidentissimo con una macchina potentissima, refrigerante.
0: Bene, allora subito.
2: Noi abbiamo l'aria incondizionata.
0: Incondizionata. Tra l'altro io e Valeria non ci siamo messi d'accordo telefonicamente, ma abbiamo lo stesso abbigliamento, a parte la maglietta, insomma il pantalone è identico, ma lo faremo vedere poi durante le nostre foto.
2: Giallo paperino,
0: eccolo qua. Allora dottore, oggi un appuntamento importante perché si parla di?
4: Allora oggi siamo con il dottor Vittorio Gaviria, che è un medico odontoiatra appassionato di digiuno intermittente.
0: Ecco, odontoiatra appassionato di digiuno intermittente.
1: Perché tutto parte dalla bocca.
2: Risparmiamo i denti, ragazzi.
5: Utilizzati un po' sì un po' no in maniera intermittente.
0: Allora, quella che sembra una moda invece è una disciplina, no?
5: Assolutamente sì, diciamo che è la moda del momento, ma è una cosa che viene da lontano, perché noi in realtà non è che mangiamo a orari fissi, cioè gli orari fissi sono quelli dovuti dalla nostra convenzione sociale. Quindi dovremmo mangiare quando troviamo il cibo. Oggi purtroppo ne troviamo tanto.
0: Esatto.
5: E quindi lasciare, come dire, un pochettino a riposo sia l'apparato stomatognatico, ma soprattutto l'intestino, fa sì che il nostro metabolismo ne giova. E quindi questo stiamo scoprendo un sacco di vantaggi.
1: E quali sono questi
2: vantaggi? Questa è la ratio praticamente.
5: Allora, adesso che fa caldo, mangiare poco è sicuramente una cosa buona. È come quando uno va a Dubai e dice guardate, stanno arrivando le bombe, non state alla finestra. Oggi fa caldo, non mangiate, mangiate poco.
2: Bevete e non uscite nelle ore di picco.
5: Esatto. Ecco. Quando fa caldo bisogna stare al fresco, certo. Esatto, quindi, ma no, effettivamente a basi scientifiche, perché in ogni caso il digiuno intermittente fa sì che stando per 16 ore, 8 ore, 9 ore, dipende poi dalle esigenze, senza mangiare, fa sì che noi andiamo a ripulire l'intestino e l'organismo dalle scorie e da tutti, soprattutto dagli zuccheri, che sono dei grandi ossidanti, quindi e creano dei problemi anche, se vogliamo, in relazione all'invecchiamento. Quindi se riduciamo l'apporto di zuccheri e in ogni caso di cibo, è molto probabile che rallentiamo anche il nostro invecchiamento.
1: Parlavi anche di rigeneramento di cellule, vero? Prima
5: assolutamente
1: ci accennavi questa cosa.
4: Il meccanismo autofagico.
1: Autofagico.
5: Esatto, dopo un determinato numero di ore che varia a seconda dei vari metabolismi, la fisiologia umana attua un sistema per cui deve mangiare qualcosa, perché se non ha più la benzina, cioè gli zuccheri e i grassi, attacca le cellule di rifiuto, e quindi è come se avessimo un grosso booster antitumorale, quindi è un protettivo. Quindi...
4: Infatti l'autofagia e comunque il digiuno intermittente viene proprio utilizzato dagli oncologi come sperimentazione sulle cure stesse dell'oncologia, quindi è un meccanismo che dà dei buoni risultati, e personalmente lo pratico da moltissimi anni.
0: Sì, sì, sei diciamo,
1: perché, sei un appassionato.
4: Ma io ci sono arrivata per motivi religiosi, perché studiando la vita dei mistici, i mistici attraversavano periodi di digiuno, e quindi il famoso digiuno 16-8, cioè le 16 ore senza mangiare, con le 8 ore in cui si può mangiare, oppure il sistema del 5-2, cioè quindi si mangia normalmente per 5 giorni e per 2 giorni invece si sta in ristrettezza alimentare, mi corregga dottore, e quindi questo fa sì che si possa mantenere un peso ideale. Io per esempio sono 15 anni che lo faccio, ripeto, per motivi religiosi, ma poi in effetti la medicina mi ha dato ragione e io ho mantenuto sempre il mio peso.
0: Bellissimo, caro Gerry, dobbiamo convertirci anche noi a questa disciplina
5: del contenimento del peso, che ovviamente è una cosa positiva, ma il vantaggio metabolico di mettere a riposo l'organismo ci dà tanti vantaggi, quindi questo è questo ovviamente per fasce di età, questo non è indicato nei bambini, non è indicato negli anziani, quindi in quelli, diciamo, nei signori di mezza età,
1: quelli come noi,
2: eccoli, siamo
1: come
2: tutti noi. Noi siamo tutti di mezza età,
1: digiuna intermittenza.
2: volevo chiedere una cosa, anche la possibilità di fare in modo che il corpo smaltisca tutte le scorie,
4: sì, esatto,
2: no? Cioè nel senso che almeno da quello non sono una competente per materia, semplicemente ho studiato per necessità. La mia nutrizionista oncologica, per esempio, mi ha detto che io ho chiesto: ci sono degli alimenti che agevolano, di cui si nutre il tumore? Mi ha risposto: non abbiamo evidenze scientifiche, l'unica certezza che abbiamo è che gli zuccheri fanno male a tutto. A tutto,
5: assolutamente
4: anche
5: sì.
4: Anche il sale, l'eccesso di sale, perché per esempio c'è un decalogo sanitario che ha messo diciamo in atto l'OMS con l'Unione Europea, è un decalogo dove appunto ci sono tutti i consigli, tra l'altro io sto scrivendo un articolo su questo prossimamente, proprio sull'importanza di rispettare questo decalogo che i nostri dottori italiani stanno divulgando ampiamente negli studi medici e che sta aiutando tante persone.
0: È bello di questa radio è che è veramente vintage, nel senso che qui, come succede la volta,
2: citofonano.
1: Perché ricordiamolo, Annibale,
2: è la cremeria
1: non ospitiamo nessuno, sono loro che vengono a trovare, ci bussano,
0: è una cosa molto importante, quindi bussi, sali,
1: se volete,
0: e ti proponiamo. Si faceva una volta, noi 40 anni fa facevamo questo tipo di radio, è passato il tempo,
5: è bello ritornare sul
0: esatto, però tanto tempo fa, diciamo, questo digiuno intermittente non esisteva, o i nostri nonni in qualche modo già lo praticavano?
5: No, in realtà questa cosa è una via da lontano, perché per esempio quando c'era la società rurale che si viveva nei campi, si usciva la mattina alle 6 di mattina per andare a lavorare e poi si mangiava la sera, quindi si mangiava alla fine con un leggero spuntino, ma solamente un giorno, una volta al giorno.
0: Io ricordo il mio nonno che cenava soltanto con una mela.
5: Assolutamente, ecco.
0: Invece durante la giornata, mentre nei campi, aveva bisogno di
1: sostentamento.
0: Energia. Ecco, a differenza mia invece, che prende la mela, la vedo ogni tanto perché mangio tutto il resto. Vabbè.
1: Chi è venuto a trovarci, presidente?
5: Io consiglio quello di avere...
1: Eccoci qua,
0: maestro,
1: il maestro.
0: È arrivato il maestro,
1: benissimo.
5: Allora, prima col consiglio del buon senso, nel senso che in ogni caso non bisogna mai esagerare, quindi
1: sì, però prima di chiudere,
0: l'intervento è importante.
1: Prima accennavi, diciamo, e questo è l'aspetto che a me, Annibale, più interessa, sui vantaggi sessuali del digiuno intermittente.
5: L'hai detto, ma in ogni caso, siccome migliora tutti i sistemi metabolici, anche quello è una cosa positiva.
1: Sì, quindi certo, Annibale può non prendere la pillola.
2: Magri e performanti.
1: Magri e performanti.
0: Ho sempre penalizzato sto cognome, Annibale Grasso.
4: Questo taglio che Gerry porta
1: come
4: una signora.
0: Gerry indossa una maglietta che mi ricorda un telefilm.
1: Happy Days.
0: Monday, Gerry Day.
1: La nostra adolescenza.
0: Ma tu lo sai una cosa, Gerry? Happy Days mi ricorda anche un altro.
1: No, io ero innamorato di Jenny Cunningham.
0: E sai chi somiglia?
1: A chi somiglia?
0: a Isabel.
1: Ah, no. A Isabel. No, la ricorda nei colori. La ricorda nei colori. Vabbè, comunque
0: col maestro diciamo,
1: non lasciamoci intenerire dai ricordi.
0: Ragazzi,
1: andiamo avanti perché
0: il blocco è stato
1: terminato.
0: No, l'ultima domanda che facciamo al dottore è importante, me la fate una bella domanda e poi andiamo con un po' di musica.
1: Chi la fa?
4: L'ultima domanda è quello appunto, come dire, dottore, allora come vogliamo regolarci?
5: Consigli finali. Vi darò dei consigli da ministro. Bravo. Quindi fa caldo, quando fa caldo si sta al fresco.
0: Bene. Esatto.
1: E non
5: state troppo al sole.
0: Sì.
5: Si deve bere tanto perché si suda tanto, però non confondete l'acqua con l'alcohol.
0: Esatto. Non lo spritz, ma
5: lo spritz non è un
0: dissetante,
5: è tutto il contrario.
4: E ricordiamo anche, dottore, che allora quant'è la quantità di vino che una donna può assumere nell'arco della giornata?
0: Guardiamo l'acqua.
4: Un bicchiere di vino per la donna, due per gli uomini?
5: No, il contrario. Così riescono a ragionare meglio.
4: Perché
5: gli
4: uomini come possono approfittare di loro.
5: Esatto.
1: Sì, sì, poi se la donna non la dà, allora l'uomo prende due, tre, quattro
0: bicchieri. Va bene, giustissimo. Allora pronti, io facciamo una cosa, c'è un break con un pezzo che mi è stato richiesto e quindi io alla richiesta
2: ci stava bene.
0: Il pezzo invece è di Chaka Khan, vai.
4: Forse
0: no, è in onda. Tanto che parte piano per cui insomma piano ma le cose che dicono piano sempre, sì, ma con sto caldo poi piano, in un bar, vai.

0: Pezzone storico con Chaka Khan qui su Radioformia, perché ricordiamo che comunque chi ci sta ospitando l'emittente è Radioformia. Oh, qui, quindi parliamo di radio. Io, diciamo che qui in questa sede sono in qualità di direttore artistico
1: dell'evento,
0: e non speaker. Nella vita poi mi occupo d'altro, però diciamo in una vita passata con proprio la signorina che ho di fronte, che tra l'altro ha lo stesso pantalone, ho fatto questo lavoro qui. Insomma, ho cominciato proprio prima facendo e poi
1: Valeria D'Onofrio
0: è grande direttore artistico nonché presentatrice ufficiale del Sunset Festival.
2: No, solo presentatrice.
1: Vabbè, dai, non fare la modesta.
0: Vabbè, comunque Sunset Festival, un festival che è partito con il botto, diciamo. Dai.
1: Vabbè, più con il botto, con la botte.
0: Vabbè, dai, sono bottiglione, dai.
1: Bottiglione, partito.
0: Vabbè. Le prime sono così.
2: Io qualcosa dirò stasera.
0: Bravo.
2: Direi
0: qualcosa, hai preparato qualcosa?
1: Sì.
2: No, voglio dire due cose rispetto alla partenza col botto, con la
0: bottiglione.
2: No, perché noi pensiamo sempre che gli artisti siano delle persone fortissime, che il successo
1: sì,
2: renda invincibili, invece come diceva Massimo Troisi, il successo è solo un amplificatore di quello che sei e di quello che hai dentro. Quindi se hai delle fragilità, a volte il successo le può amplificare, e quindi dobbiamo prendere atto che gli artisti sono anche dei soggetti fragili e che molto spesso la fragilità è proprio il motore dell'arte. Sì. Cioè è proprio nella sofferenza, che poi ognuno gestisce la sua maniera, che vengono fuori determinati capolavori, e quindi avremo modo anche
1: di parlarne stasera,
2: di dire due cose. Vabbè, desidero dirle così.
1: Benissimo.
2: Basta. Parliamo di stasera, ma degli eventi in generale.
0: C'è un bel calendario di artisti.
2: Sì,
0: in questo senso.
2: Allora stasera noi avremo il Sunset Festival è un incontro tra la musica d'autore e i giovani emergenti, quindi i giovani artisti. È un modo per confrontare stili, modi di fare musica e di intendere la musica. Stasera avremo, dopo aver avuto Sergio Caputo lo scorso sabato, questa sera avremo gli Audio 2, il prossimo sabato Mario Venuti, e a chiudere l'11 di luglio ci sarà Nino Buonocore.
0: Ah.
2: Quindi questi sono gli autori che sono stati scelti, i grandi autori che sono stati scelti per prendere per mano i giovani. Gli Audio 2, vogliamo dire qualcosa sugli Audio 2?
0: Assolutamente sì.
2: Perché qualcuno dice, ma gli Audio 2, aspetta, sì, me li ricordo, ma chi sono? Intanto sono gli autori di Spariamo, Acque e Sale di Mina,
0: tanto per sparare
2: Mina Celentano. L'album Mina Celentano è uno degli album italiani che ha venduto di più nella storia della musica italiana. E sono gli autori anche di Neve, di Rotola la vita, di Mina, e poi nascono come personaggi che somigliano molto a Battisti, perché effettivamente la voce di uno dei due componenti, che è Giovanni Donzelli, è estremamente affiancabile a quella di Lucio Battisti. Loro si sono nutriti di Battisti in gioventù, come molti artisti dell'epoca, e l'hanno metabolizzato, hanno tirato fuori dei suoni che non hanno a che fare con Battisti, ma che riverberano di Battisti. Quindi hanno una loro unicità rispetto alla creazione artistica, che però veramente è intrisa di quello che è stato lo spirito battistiano e secondo me anche mogoliano, perché somigliano al Battisti di Mogol, non al Battisti di Panella.
3: È affascinante ascoltare Valeria.
0: Valeria è dentro la musica, che comunque cattura tutte quelle sfumature che diciamo noi che facciamo altro, insomma, non catturiamo.
3: E io volevo dire anche una cosa, Valeria, tu non sei soltanto giornalista e adesso in questo caso presentatrice, ma sei anche autrice e sceneggiatrice.
0: Assolutamente sì.
3: Hai fatto uno spettacolo molto bello recentemente.
2: Diciamo,
3: giusto?
2: Che fa parte della mia seconda vita, forse della terza, considerando l'età.
3: Di questo, che è molto.
2: No, vabbè, io nel periodo del lockdown, come è accaduto a molti di noi, ho avuto un momento di calma piatta in cui, come ha detto qualcuno, il cervello si è svuotato di quello che è il da farsi, di quella frenesia quotidiana che ti porta a rincorrere un po' tutte quelle cose che devi necessariamente fare, spesso anche pesanti. Essendosi svuotato, c'è stato il posto per far entrare altro, e quindi per ascoltarsi. Nell'ascoltarmi ho partorito una serie di testi che dovevano diventare un libro, ma poi sono diventati dei monologhi teatrali, che sono le riflessioni di una donna della mia età, che ormai ha superato i 61, perché diciamo le cose come stanno, e sono
1: delle persone. Ma non li dimostri, assolutamente.
0: Proprio con sto pantalone, dimostri 25 anni, cara Valeria, dai, su.
2: Ha una gamba.
0: Con l'età, insomma, ha una gamba.
1: Vabbè, a due sono 50, insomma,
0: bravo, sempre, sì, meno, sì, sempre sì, meno.
2: E quindi, insomma, è venuto fuori questo monologo teatrale che è fatto in quattro atti, il tempo, la vecchiaia, la maternità e il corpo.
1: E poi, scusa Valeria, mi stavi dicendo che stai anche preparando un format sugli aneddoti della musica, sì, delle canzoni, che forse
2: perché
1: è
2: noi,
1: interessante.
2: Insieme ad altri, amici ex o attuali radiofonici, che Annibale conosce bene,
0: no,
2: mi viene in mente Marco Fullone, che è il programmatore musicale di Radio Monte Carlo, in particolar modo di Nick the Night Fly, sì, quindi altissimo livello. La sera, qualche volta, quando ci ritroviamo, ci dilettiamo a raccontare per noi, cioè al nostro stesso pubblico, cioè ce le raccontiamo a noi stesse, alcune piccole storie che stanno dietro le grandi canzoni o grandi artisti.
0: Benissimo.
2: E l'idea è quella di portare in scena questo format, ma proprio così, come se stessimo in un salotto di casa, perché noi così lo facciamo.
1: E il direttore artistico dell'evento?
0: È sempre io.
1: Esatto, sempre lui.
2: Sempre,
1: già ha opzionato il format.
0: Sempre io, è chiaro. Non può partire il format se non c'è un direttore artistico. Sono io. Va bene, allora, parlando di adesso, torniamo un attimo a questi appuntamenti dedicati alla musica. Abbiamo detto che c'è un bel calendario. Importante è anche l'intervento di Mario Venuti, no?
2: Sì, anche Mario Venuti, che è l'ex De Novo, quindi parliamo comunque della canzone d'autore, ma probabilmente avremo modo di parlarne
0: anche più
2: là,
0: certo,
2: dell'evento,
0: no?
2: Ci
1: piace il calendario.
0: Allora, io diciamo che in qualità di direttore artistico, io diciamo che invito Valeria
2: a tornare.
0: Ed è una cosa molto bella. Tra l'altro, insomma, non c'è campanilismo, perché Valeria sta sposando un'altra emittente di Gaeta, ma come vedete è qui. Salutiamo gli amici salutiamo gli amici di Radio Spazio Blu.
2: Ha organizzato l'evento,
0: Mario Carlucci.
1: Attenzione, una perla del presidentissimo.
4: Tra l'altro, l'evento si fa a Gaeta e noi qua siamo a fuori.
0: Sì, però attenzione, qui apro e chiudo.
1: Quindi
0: la trasmissione cosa succede in città?
1: Ma quale città?
0: Gaeta, a questo punto.
1: Quale città?
0: Gaeta, adesso parliamo di Gaeta. Però tornando,
1: la settimana prossima abbiamo gli eventi di Spigno.
0: Sì, ricordiamo, spoileriamo, abbiamo due sindaci a confronto, il sindaco più bravo d'Italia, Marco Vento, e il sindaco più giovane d'Italia, Campo Di Mele.
1: D'Italia.
0: Beh, diciamo
1: d'Italia.
0: Devo
1: ancora leggerlo.
0: Tu dici d'Italia, e poi anche se non è vero, chi se ne frega.
1: Esatto.
2: State a fare una gran confusione.
0: Ma quello è il nostro.
2: Una grande confusione avrebbe cantato Battista.
0: No, ragazzi, domanda. Io ho te alle 20, quale scegliete delle due?
2: Alle 20.
0: E allora alle 20, dai, che sia alle 20.
1: Ma mi hai detto cerchi riflessi.
0: Che sia alle 20.
2: Dopo specchi riflessi, mi ha dato questa scelta.
0: Per il momento questo
1: devo dare un sbagliato.
0: Ragazzi, c'è alle 20. Qui in Cosa succede in città abbiamo raccontato in qualche modo l'evento che stasera potrete vivere a Gaeta. Grazie Valeria, ma tanto siamo ancora insieme. Come no?
1: Vai.

0: Audio 2 alle 20.
1: Eccoci di nuovo qui con Valeria D'Onofrio. Io volevo fare questa ultima domanda a Valeria, visto che appunto si è, come dire, gentilmente offerta, prestata, ma anche perché questa è casa sua.
0: Ma certo che è casa sua, ma c'è.
2: Chiamata radiofonicamente qui.
0: Ma
1: è di tu, dire la data del 1978.
0: Perché dai queste date? Perché l'altro giorno passato qua,
2: la mia insegnante di francese era zia Lalla, cioè la fondatrice di Radiofonica,
0: che ricordiamo sempre con grandissimo affetto.
1: E come è nato questo connubio?
2: Perché noi eravamo, io facevo parte della sua classe della terza media, e lei aveva deciso quell'estate durante l'ultima parte dell'anno scolastico di fare delle lezioni di francese alla radio, che era una cosa pionieristica. Poi sono state fatte molte lezioni di lingua alla radio, anche Radio Monte Carlo, anche lei veramente credo che sia stata la prima ad avere questo tipo di idea, di intuizione, e quindi portò quelli che erano al tempo i suoi alunni migliori, e quindi io venni con Lia Dinella, Anna Rita Di Cretico e Riccardo Lorenzi, eravamo tutti più o meno nelle sezioni che lei in cui lei insegnava, e cominciamo con queste lezioni di francese.
0: Tutto quello che oggi è moderno, il podcast, no? Oggi tutti fanno i podcast, io trovo addirittura il mio macellaio che fa i podcast, ho trovato il mio idraulico che fa, tutti fanno i podcast, parlo, esatto. Li abbiamo praticamente cominciati quanti anni fa, Valeria?
2: Allora, io devo dire la verità, non, come diceva qualcuno, non mi avvanto nessuno, ma avvanto ieri.
0: Bravo.
2: No? Non traduco. Io il primo podcast, ma costruito in una maniera, l'ho fatto nell'estate del 2010, quando realizzai per Radio 2 la storia dei mondiali di calcio.
0: Capito?
2: Quindi io andai dal direttore e dissi: ho quest'idea. Lui non mi conosceva, rimase incuriosito e mi disse: fammi un numero zero, se mi piace diventa il numero uno. E io feci 6 puntate sulla storia dei mondiali di calcio, la nazionale azzurra dal 70 al 2010, quindi 40 anni di storia azzurra, e raccontai le varie edizioni dei mondiali di calcio in un podcast radiofonico di 40 minuti con telecronache originali, voci dei protagonisti del tempo, allenatori, giornalisti, calciatori, e le musiche dell'estate in cui si giocavano i mondiali.
0: Capito?
2: E tra l'altro è anche disponibile su YouTube, si chiama Pedate Mondiali.
1: Bene.
2: E poi lo stesso anno ho realizzato un podcast sulla storia di John Lennon, perché era il 2010, erano 30 anni dalla morte di John Lennon, e quindi facemmo questa storia di John Lennon in 6 puntate.
1: E questa tua entrata in Rai come è avvenuta?
2: Annibale è
0: in qualche modo vissuta, perché lavoravamo insieme nel privato, e poi a un certo punto Valeria,
2: uno di noi, era Corrado Cadeddu, poi gentile per la radiofonia, venne in Radio Spazio Blu, perché al tempo Saoli disse: a Roma stanno cercando degli speaker, datemi delle cassette. Noi abbiamo portato queste cassette, dice, ci hanno presi tutti, per cui siamo arrivati.
0: Nella vita,
2: afferrare tutto, mi permetto di rubarvi qualche minuto.
1: Tu trovi
2: sempre il punto di vista un po' più così.
3: Io sottolineavo.
2: Allora, il concetto di cassetta, l'audio cassetta, per noi è stato
0: il provino.
2: Noi siamo arrivati, ci hanno dato uno spazietto piccolo, lavoravamo la domenica, anche Roberto Lazzari poi lasciò. Allora, io prendevo 5.000 lire l'ora e facevo un programma di 2 ore, cioè mi costava di più il biglietto
0: andare da Roma,
2: due mezzi, e stiamo parlando dell'88, due mezzi, il pranzo, perché io trasmettevo l'ora di pranzo e poi ritornavo a Foggia, praticamente mi costava tipo 15.000 lire e me ne davano 5, però sono gli investimenti, tanto tu sei arrivata a Roma, lì venivano a svernare gli speaker di Stereo 2,
0: quindi di Rai Stereo 2.
2: Che al tempo era la meta di tutti quanti noi, e tra questi c'era Gian Maurizio Foderaro. Gian Maurizio Foderaro, quando venne in radio, disse: ah, ma io quando mi tornerò a fare il mio semestre a FM Musica, ti chiamo per fare coppia con me, perché si lavorava in coppia. Arrivò mortificato, perché mi disse: Valeria, purtroppo mi hanno affidato, faccio coppia con Isabella Orazzi, che era un'altra voce storica, però ti ho segnalata per un nascente canale radiofonico che si chiama Isoradio. Quindi io ho iniziato a lavorare per la Rai nell'89 per 45 chilometri di autostrada, perché al tempo Isoradio copriva un tratto, cioè neanche da Formia a Cassino.
0: Vero.
2: E di lì poi ovviamente si è aperto un mondo.
1: E senti, invece l'entrata con il collegamento con Bruno Vespa e poi con la Falcetti, come andata?
2: Allora, il collegamento con Bruno Vespa nasce per disperazione.
1: Ah.
2: Cioè, io mi
3: come per disperazione?
2: Perché io sono passata da Centro Suono, che era questa la radio dove siamo andati,
0: esatto.
2: Sono arrivata poi ad RTL 102.5.
0: Sì.
2: E anche lì proporsi è fondamentale. Io seguivo il tennis per la Rai, a un certo punto dissi: ma io, questi vanno a fare la Coppa Davis, vorrei andare tanto a Palermo a fare l'Italia Stati Uniti di Coppa Davis. Dissi: adesso vedo se c'è qualche network che ha bisogno di una che fa la Coppa Davis. Per cui il primo ho chiamato RTL, mi ha detto:
0: sì,
2: vai, vieni, facciamoci una chiacchierata. E quindi sono
0: era brava, era brava,
2: così. Da RTL, dove poi mi hanno offerto un contratto da praticante giornalista. A un certo punto mi avevano messo a fare la cronista parlamentare, sono diventata vice capo ufficio stampa del ministro per le pari opportunità, dove sono stata malissimo, dove sono scappata letteralmente. Io sono stata mobbizzata al ministero per le pari opportunità e chiamai la mia amica proprio fraterna Cecilia Primerano per dire: aiutami ad andarmene da qua.
3: E lei ti ha mandato da Bruno
2: Vespa. Lei mi disse: Emma d'Aquino, che tutti conoscete, perché è presente al TG1, è andata al TG1, si è liberata un posto, dammi il curriculum. Quando Vespa, che non mi ha mai provinata, ha detto: viene dalla radio, vuol dire che è brava. E così sono entrata e poi me ne sono andata anche da là.
1: Ma, e la Falcetti invece?
2: La Falcetti ci sono arrivata perché presentai questo progetto al direttore di Radio 2, questo di pedate mondiale John Lennon. Lui divenne il direttore di Radio 1, gli piaceva molto come lavoravo e mi fece lavorare prima con la Maria Teresa Lamberti, poi con Loquenzi, Giancarlo Loquenzi, e alla fine, finito il programma di Loquenzi, sono passata alla Falcetti.
1: Fantastico, quindi ma veramente un'intraprendenza non indifferente. Ragazzi, imparate, se state all'ascolto capite bene come si fa.
2: Scusate, posso dire una cosa legata alla serata di stasera, a proposito della cassetta?
0: Sì, come no.
2: Gli Audio 2 arrivano a Mina perché il 2 di gennaio del 92 loro avevano scritto un sacco di pezzi, mandano una cassetta con 4-5 canzoni a Mina. Al tempo si mandava via posta, non esistevano i cellulari, non si usavano, per cui a un certo punto, dopo 3 mesi, arriva una telefonata a casa di Giovanni Donzelli, la prende la moglie.
0: Mm-hmm.
2: Quando lui torna a casa lavorava a Pomigliano d'Arco, all'Alfa Romeo, Giovanni Donzelli.
0: Sì.
2: Montava le marmitte. E la moglie, che era gelosissima, dice: allora ha telefonato tua sorella, tua madre e poi una signora con un accento nordico, una voce bellissima, parlava a mitragliatrice. Gli dice: ma come si chiama? Non te lo ricordi? Non sai di chi sto parlando? Guarda, ti prego, non tengo nessuna amica al nord. Insomma, lui ha impiegato 3 giorni per capire che aveva chiamato a casa Mina.
0: Mamma mia.
2: E Mina ascolta tutto quello che le viene mandato.
0: Allora, mandiamoci
2: la
0: giornata.
2: Quindi tutta la roba che aveva ascoltato aveva tirato fuori neve.
3: Allora la mettiamo adesso. Prima della pausa musicale. Sbaglio oppure voi avete avuto anche un'esperienza nel doppiaggio?
0: Noi abbiamo cominciato tanto tempo fa, anche noi abbiamo percorso più
3: situazioni. Cosa avete doppiato?
0: Ma abbiamo fatto delle cose, dei cartoni animati, abbiamo fatto voiceover,
2: pubblicità,
0: diciamo, per cominciare abbiamo fatto delle cose, diciamo, nostre. Poi,
2: mi chiamo Claudio Capone per fare un paio, la voce di Ridge.
0: La voce di Ridge, buon'anima di Claudio.
2: E anche la voce documentale.

0: avevamo i cellulari, quindi no. Si citofonava,
1: sì.
0: Oppure si lasciavano i messaggi in segreteria telefonica.
1: Io ero sotto casa
0: bene,
1: di Valeri.
0: Annibale, sì. Tu devi sapere che io ho le cassette della mia segreteria telefonica, le ho conservate tutte.
1: E ci sono anche le nostre telefonate.
0: E ci sono le vostre telefonate, tue e di Francesco
1: Dorena. Allora, secondo questo, Valeria.
0: Non si può dire Valeria, che diceva nella segreteria telefonica.
1: Valeria.
0: No, ma Valeria, stiamo arrivando con il pollo. Stiamo arrivando con
1: il pollo. E con il vino.
0: E vi dirò che questo... abbiamo ora un regista.
1: Io ho le
0: cassette della segreteria telefonica, perché siccome sono una collezionista dei ricordi, quando si esauriva la cassetta, l'incoming message, la toglievo, perché facevo tutte le cassette della radio e ne mettevo una nuova.
1: Mamma mia.
0: Io ho un arco temporale di 10 anni di messaggi che sono stati lasciati nella mia segreteria telefonica.
1: Aiuto.
0: Che in un Natale di qualche anno fa ho ritrovato e me li sono messi ad ascoltare.
1: Aiuto.
0: Per cui avete idea di che cosa uno possa trovare?
2: Magari
0: le voci di una segreteria telefonica che copre 10 anni, 3 case diverse.
1: Posso capire.
2: Però magari puoi fare un podcast anche su Annibale. Grazie.
1: Un giorno.
2: I mondiali, dopo John Lennon, Annibale Grasso, ragazzi. Esatto. E c'è anche il regista, ti può dare una mano.
1: Come no?
0: Ho pronto questo soggetto.
2: Ce l'hai pronto? Prima dello stacco musicale, salutiamo, perché ho visto in collegamento qui con il telefonino zio Marcello.
1: Oh, caro Marcello.
2: Ciao zio Marcello.
1: Un bacione grande.
2: La Virusso SRL.
1: Questa è pubblicità occulta.
2: No, è pubblicità proprio espressa, non è occulta. Di occulto non c'è niente qui.
1: Vabbè, allora, grazie intanto a Valeria che rimane con noi. Però Valeria tornerà, perché appunto durante questo importante appuntamento. Che
0: stanza stasera.
1: Stasera saremo in prima fila. Però stasera...
0: Attenta,
1: noi staremo lì stasera. Esatto. Però col presidente anche andiamo a Gaeta. Abbiamo un po' paura.
2: Anche con
1: abbiamo paura, perché non si può mai sapere. Attenzione, perché
2: vogliamo...
1: con un po' di timore saremo lì al concerto di prima fila.
0: La bellezza dell'imponderabile.
1: Brava.
2: Un applauso a Sergio Caputo.
1: Grande.
2: Bravo.
1: Comunque ti vogliamo bene, Sergione, e ti aspettiamo qui in onda, dove ci sarà soltanto acqua. Grazie, allora, grazie Valeria, grazie che rimarrà con noi. Ora invece vedevo qui tra poco facciamo il lancio e poi andiamo con una canzone. Facciamo il lancio, il maestro che ti devo trovare per la seconda volta.
2: Esatto.
1: Perché è il bello di questa trasmissione, che non invitiamo, ma
2: lui si propone,
1: per cui l'abbiamo incontrato.
2: Sale.
1: Maestro, allora, qual buon vento la porta qui?
3: Nessun buon vento, io stamattina stavo dormendo.
2: Ma non spoilerare,
1: vabbè, che Radio Verità,
3: però insomma, la mattina moderati,
1: va bene.
2: Allora vai con
1: allora, visto praticamente che parlavamo prima. No, io avevo scelto, visto che mi aveva praticamente consigliato, ma mettiamo qualcosa di Battisti, mettiamo qualcosa. Io ho Battisti, allora, Una donna per amico, il mio canto lì, perché vediamo Una donna per amico, va bene?
2: Una donna per amico
1: va bene, dai, su, allora, bene, Battisti però, qui. Ma questa è prendila così. Va bene così. Va bene, bellissima questa, ragazzi, bellissima. Battisti su Radio Formia.

0: Indubbiamente una tra le più belle canzoni di Lucio Battisti. Il bello della
1: era una donna per amico, giusto?
0: Una per amico l'album, ma attenzione, abbiamo sbagliato canzone, però sbagliando si impara e sbagliando, esatto, abbiamo trovato questo capolavoro, no?
1: Esatto.
0: Valeria dice bellissima, la nostra Isabella ha detto bellissima, Mario ha detto un po' meno perché era, non lo so,
1: perché una donna per amico, non è
0: nelle sue corde. Va bene, allora in diretta cosa succede in città, argomenti chiave stamattina abbiamo cominciato con il dottor Gaviglia.
1: Medicina 69.
0: Esatto, il nostro argomento, e abbiamo parlato di digiuno intermittente. Con Valeria invece ci siamo occupati di musica e con l'evento che stasera, ricordiamo, è a Gaeta, il Sunset Festival.
1: Dove? Ricordiamo dove?
0: Ah, ecco, esatto, abbiamo dimenticato
2: Piazza
0: dov'è.
2: Piazza dei Maestri Vetrai.
0: Piazza dei Maestri Vetrai a Gaeta con gli
1: per
0: Audio 2.
1: Per dove era la vetreria. Diciamo.
0: Esatto, esatto, quindi mi raccomando, stasera grande appuntamento a Gaeta e adesso
1: e
0: invece
1: adesso,
0: con il maestro.
1: Adesso
0: c'è il maestro qui.
1: Allora, Cristian Franzini.
0: Sì.
1: Già maestro di vita.
0: Già maestro di vita.
1: Allora, maestro di cinema.
0: Esatto.
1: Ed ora in veste di politologo.
0: Politologo.
1: Allora, Cristian, vogliamo parlare un po' della grande ammucchiata?
3: Per rimanere in tema di digiuno intermittente.
1: Esatto.
3: Allora, la grande ammucchiata che cos'è?
1: Che cos'è?
3: Si mettono insieme un po', l'avete visto il film?
0: Sì,
1: esatto.
3: No, quella è la grande abbuffata.
0: Esiste anche la grande ammucchiata. Esiste anche
3: la abbuffata, ammucchiata. Comunque, la grande ammucchiata è tutti contro l'attuale.
1: No, aspetta, calma. Forse c'è stato un qui pro quo.
0: Esatto.
1: Io volevo parlare del grande capolavoro cinematografico degli anni Ottanta del regista Hubert.
0: Esatto.
1: La grande ammucchiata. Aspetta, cioè, lo sai che l'attore protagonista era Richard Allan?
0: Richard Allan, sì.
1: Mi consta che questo film ha, diciamo,
0: aperto
1: ispirato
0: un po'
1: tutta la tua cinematografia.
3: Sì, giusto? Sì, praticamente è una replica costante la mia cinematografia di questo film.
0: Quella erotica, però, sì. Cioè, c'è un filone erotico, però, eccolo qua, vedi.
1: La trama,
3: allora,
1: Matthew era il protagonista,
3: esatto,
1: di questo film.
3: Ha relazioni con tre donne contemporaneamente.
0: Esatto,
3: come protagonista del mio film, che sono io.
1: Esatto.
0: Ma
1: sei un Richard Allan moderno.
0: Esatto. Ma ce la fai ancora?
1: Ce la fa. Perché ricordiamolo che Richard Allan era un grande attore porno.
0: Appunto. Chi non conosce Richard Allan?
1: Quindi questa trama, vai, raccontacela, Cristo.
3: Ma di che cosa? Del vero film oppure del.
1: Prima del vero film, e poi facciamo una trasposizione della realtà. Matthew, chi è
3: il Matthew di Noanzi? Qui la forma, esatto.
0: Ancora parla di politica, ancora. Ma non si parla di politica.
3: Vorrebbe stare con tre donne, cos'è? Chi è?
1: Non lo so.
3: Però ci riesce o non ci riesce? Io non lo so. Posso fare nomi?
1: Ma io
3: non so se legge.
1: Già io e Annibale abbiamo 3-4 querele.
0: Esatto. Io neanche ho cominciato. Non avevo una querela.
1: Non ho mai preso la responsabilità.
0: Io no.
3: Matthew, tu vorrebbe tornare dagli anni 80, dagli anni 90
1: per avere una relazione
3: endorsement contemporanea.
1: Quindi è Cocomello il Matthew.
3: No,
1: parla di endorsement.
3: Vabbè, quelli sono endorsement diversi. Questo, vabbè, insomma, è vecchio, è l'ex sindaco che abbiamo qui a Forza.
0: Senza fare nomi, però. Perché
3: sono tanti. Ti posso fare nomi o no?
0: No, perché allora scatta subito a querela.
3: Io sentendo poi Valeria, parliamo di altro.
1: Bravo,
3: un momento imbarazzante. Ho realizzato anch'io il podcast.
0: Sì.
3: Dal 2014 ad oggi dell'Italia ai mondiali,
1: esatto,
3: che ho fatto fino al 2010, esatto, giusto?
0: Certo.
3: Ve lo faccio sentire. Silenzio.
0: Sì. Che?
1: È il pop.
3: Stop, finito. Non c'è stato il mondiale.
1: Non c'è stato, no.
0: Ah, ecco.
3: Sveglia, dai.
0: Io sono pure preoccupato. Caro Gianni, ciao carissimo. Ciao.
3: Cosa vogliamo sapere?
1: No, dici tu, guarda, ti diamo il microfono per due
3: allora
1: minuti.
3: Stiamo lavorando a un nuovo film.
1: Esatto,
3: dai, ecco,
1: diciamo la verità, dai.
3: Allora, ti dico il soggetto. Il soggetto, ci sono protagonisti San Giovanni finalmente, come tutti, e Sant'Erasmo.
1: Perfetto.
3: Ve lo dico edulcorata, perché poi potrebbe sembrare c'è il sangue, c'è Gesù Cristo che dice: io ho sbagliato a salvare il mondo 2000+ anni fa, lo devo distruggere perché non ne posso più, perché questi ormai stanno
1: l'Armageddon sarebbe
3: un Armageddon, quindi deve distruggerlo e chiama due suoi emissari, Giovanni ed Erasmo, ad intervenire sulla terra, li rispedisce sulla terra. Perché lui, che può vedere nel futuro, sa che nel 2082 stiamo per finalmente per sferare la terza guerra mondiale e saltare tutti i barari, ma arriva un papa e all'ultimo istante fa fare pace con Verdenti e la bomba non viene.
0: Scusate, io sono distratto, di cosa sta parlando?
1: Del suo ultimo film.
0: Non è una battuta, non è
1: il suo ultimo film.
0: Non è una battuta, perché io
1: l'incontro tra San Giovanni e San Giovanni.
3: No, perché questo papa deve, Gesù Cristo si deve impedire che questo papa salvi il mondo.
0: Ecco.
3: Si informa perché lui vede nel futuro e vede dov'è questo papa.
1: Dove nasce? A Formia.
3: Ecco perché manda Giovanni ed Erasmo a Formia a dissuadere quel bambino da diventare prete e poi papa. E quindi Giovanni ed Erasmo sono costretti a scendere a Formia ed andare da una ragazza che
1: la madre del
3: quella che lui voleva insomma, con la quale voleva fidanzarsi, a dire dagliela mentre lei nella realtà non gliela dà, perciò lui si fa papere.
0: Sono sempre commosso quando il maestro dà queste anticipazioni spoiler un po' quella che sarà la sua prossima opera. Attenzione, guardando l'orologio siamo nei tempi molto stretti, quindi io direi di passare con il maestro agli eventi della città, perché altrimenti perdiamo il focus della trasmissione.
1: Visto che ci siamo, un evento
0: lo puoi dare comodamente. Sì, diamo un evento anche al maestro. Possiamo raccontare gli eventi della città. Assolutamente. Leggi gli eventi attentamente, perché è molto semplice. Il bello di questa trasmissione. Vogliamo dare un evento anche al dottore.
1: Un evento a Valeria.
0: Insomma, gli eventi vanno dati. Ognuno diventa poi portatore di eventi. Ti piace questa cosa? È un portatore di eventi.
1: Vai, allora chi inizia con gli eventi
0: perché cosa c'è in città? Il focus è questo.
3: Dal 1 all'8 luglio alle ore 21 presso la corte di Torre Caetani a Maranola avremo finalmente la settimana del teatro amatoriale. E sarebbe la sua 104esima edizione.
0: La trentesima edizione. Sto regista esagera sempre.
3: Il film è fatto di esagerazione. Quindi
1: ricordiamo
3: dall'1 all'8 luglio ore 21.
0: Bene.
1: Ok, vai dottore.
2: Ma in contemporanea con Gaeta c'è anche un altro evento importantissimo in piazza Sant'Andrea di Trivio. Quindi sabato
1: in contemporanea con l'evento di Gaeta.
2: Esatto. Quindi però uno può andare prima a mangiare a Trivio alle 7:30 e poi cena di beneficenza. E per il reparto di neonatologia dell'ospedale dello Svizzero di Formia, quindi una cosa anche
0: nobile, importante,
2: e quindi poi correre a Gaeta.
4: Posso dire che ci sono già 180 prenotazioni, quindi di fatto
1: quindi una cena seduta.
4: Si fa con le panche proprio in piazza,
1: tipo cena dei 500,
2: e devo dire anche abbastanza organizzata bene.
1: Vai, ora c'è Isabel.
5: Allora, Formia nel segno del tempo, antiche e nuove vedute calcografiche. Ricordiamo, rassegna Sentieri d'Arte 2026 dal 28 giugno al 7 luglio, dalle 18:30 alle 20:30, spazio espositivo punto IAT Palazzo Comunale via Vitruvio di Renato Marchese e Giovanni Simeone.
0: Bene, niente, continua adesso.
1: Martedì 30 giugno alle ore 21, Notte delle Rotelle a Piazza Aldo Moro Formia, è una manifestazione di pattinaggio organizzata dalla Polisportiva Nuovo Orizzonti con il patrocinio del Comune di Formia e ospite speciale la campionessa italiana e vice campionessa del mondo Gioia Fiori.
0: Bene.
1: Ricordiamo martedì 30 giugno ore 21 piazza Aldo Moro.
6: E mi piace l'idea che a me siano toccate le favole, devo dire la verità. Allora invece dal 3 al 5 luglio ci sarà il Cancello delle Favole, sono spettacoli, laboratori, letture ed eventi organizzati dal Teatro Bertolt Brecht, che è animato in tutte le sue, in tutti i suoi aspetti, da Maurizio Stammati, al quale faccio gli auguri perché oggi si sposa.
0: Auguri,
1: vai al matrimonio,
0: una surprise.
6: Contro Chiara che è la sua il suo braccio destro proprio nel Bertolt Brecht, e sarà il 3, 4 e 5 luglio. Ricordiamo spettacoli, laboratori, letture, eventi ovviamente per i più piccoli. Festival Marameo, 13ª edizione, il Cancello delle Favole.
0: Bene,
3: perfetto. Ottimo, vai Isabel.
0: Allora,
5: l'associazione Giano Lamare, con la collaborazione di Strategie Comuni e il Diving Riviera di Ulisse, apre la benedizione e il posizionamento in mare della scultura della Madonna delle Grazie domenica 5 luglio alle ore 10:30. C'è una benedizione e processione dall'info point del Porticciolo Romano. Allora vi diamo anche la latitudine e la longitudine, perché sarà appunto in mare, quindi latitudine 41,24 e longitudine 13,67.
1: Non io mancare. Pensavo per chi volesse
7: quando
1: bombardare
7: domenica 5 luglio alle ore
5: 10:30.
7: Perfetto. Poi invece Bimbi a pesca è un appuntamento dell'associazione Riva di Mole e Amici del Mare, mm-hmm. con il patrocinio ovviamente del comune di Formia, portano i bimbi a pesca,
0: bello,
7: e poi dopo il pescato lo cucinano,
0: bello.
7: Fanno delle fanno un buffet.
0: Presidente, sempre vicino alla frittura.
7: Quindi di fatto bravo, comunque bravi ragazzi dell'associazione,
0: bravi.
7: Ringraziamo anche Nautica Inn,
0: sì.
7: che
0: si è messa in questione per il materiale,
7: imbarcazione,
0: diciamo.
7: Tutto il materiale per la pesca dei ragazzini.
0: Bello.
7: Un bel evento, ci piace.
0: Molto molto carino.
1: Mette a disposizione le canne?
0: Tutto.
5: Allora, poi abbiamo una promozione di questa Pulp, che è commedia per la regia di Umberto Maria Sasso, 10 luglio ore 21, Piccolo Teatro Iqbal Masik Formia, e qui abbiamo tutti questi attori che sono appunto lo stesso Umberto Maria Sasso, Nicola Marrone, Lavinia De Luca, Chiara Pellegrino, Stefania Vignola, Cristian Rea, Vincenzo Lusinga. Ci sono molte altre persone che poi diremo nei prossimi giorni. Non mancate, quindi a Formia.
1: E poi per rimanere in tema con Gaeta Sunset, il vino lo porto io. È uno spettacolo teatrale scritto da Gabriella Catania e con la compagnia di cui lei è regista e interprete, presso la Corte Comunale di Formia il 19 luglio alle ore 20:30. È prevista prevendita e niente, quindi ricordiamo il 19 luglio 20:30, il vino lo porto io, Corte Comunale di Formia.
0: Bene.
7: Perfetto. Poi abbiamo uno dei primi appuntamenti della stagione estiva a Formia, quindi il Festival del Teatro Classico di Formia, ovviamente giunta all'undicesima edizione, dove si fa all'area archeologica di Caposele,
0: certo.
7: quindi un ricco programma con la direzione artistica di Vincenzo Zingaro. Ci sono dal 17 luglio fino al 7 agosto, ci sono una serie di presentazioni, e possiamo dire che i biglietti sono in vendita su Go2 e Ticket One, quindi prenotate, si possono fare anche degli abbonamenti per 6 o 3 spettacoli. Appuntamento molto ricco e comunque molto sentito, tanta partecipazione.
0: Bene, allora con la pagina degli appuntamenti c'è un ultimo,
1: c'è
5: ultimo presso il monastero di San Magno, quindi passiamo adesso a Fondi. Trasfigurare la vita, un corso biblico residenziale dal 4 al 5 luglio presso appunto il monastero di San Magno con Monsignor Luigi Vari, biblista e vescovo di Gaeta. Un viaggio dentro il libro degli Atti degli Apostoli per riscoprire il valore della fraternità tra le vie che andremo ad approfondire: la forza della preghiera, la libertà dal materiale, la gioia della vita in comune.
0: Bene, quindi perfetto. Manca poco perché poi abbiamo l'ultima canzone, giro di saluti.
1: Sì, no, ricordiamo prima dei saluti, ricordiamo il format.
0: Sì, noi portiamo praticamente che noi a un certo punto fa caldo, vogliamo andare al mare, quindi se la trasmissione non la si fa in studio, la possiamo fare al mare, quindi pronti
1: chiunque
0: per
1: fosse interessato,
0: se sei interessato, chiamaci pure, insomma, avete tutti i mezzi possibili immaginabili, dal piccione viaggiatore alla mail, al WhatsApp, contattate anche la Proloco e noi vi raggiungiamo nel vostro stabilimento balneare o lì dove riusciamo a respirare un po' di più rispetto a uno studio, no? Dove certo. Siamo in questo momento. Siamo pronti ad uscire, a migrare da questo studio.
1: Ricordiamo che la settimana scorsa abbiamo dato anche il numero di Isabel.
0: Come no? L'abbiamo
1: dato. Ricevuto chiamate.
0: Sì, sono state altre chiamate.
1: Nessuno.
0: No. Qualcuna diversa. Volevano uscire a cena.
1: Ecco, l'ho detto io.
0: Allora, giro di saluti e ovviamente facciamo i saluti. Allora,
7: facciamo uno in particolare questa volta.
0: Vai.
7: Allora, iniziamo a salutare Erasmo, che non è stato
0: un abbraccio grande.
7: Però
0: ecco.
7: Un saluto speciale lo facciamo a zio Vittorio.
0: Assolutamente sì, assolutamente
7: perché
0: sì.
7: Questo momento lo vogliamo dedicare anche a lui. Ci mancherà tantissimo zio Vittorio, per noi era uno zio, affettuosamente, ma era un padre per quello che faceva per noi. Quindi salutiamo tutta la famiglia Marciano.
0: Assolutamente, un abbraccio grande. E quindi è con noi sempre. Poi ovviamente io ringrazio a questo punto, io sono stato in regia oggi, purtroppo da direttore dell'evento ho diventato il fonico del futuro, regista, fonico, vabbè. Quindi Valeria D'Onofrio, che ricordo, oltre ad essere una collega datata di radio, stasera sarà presente a Gaeta nell'appuntamento col Sunset Festival e Audio 2. Poi Mario Persico, avete sentito prima con gli eventi, il maestro dei maestri, ovviamente Cristian Franzini, il professor dottor Gaveglia, dove ci ha parlato di digiuno intermittente, importantissimo, la nostra Isabel, come
5: ciao
0: sempre, Jerry, che ha iniziato e ha aperto, diciamo, le danze insieme a me, è bravo, presente con la sua fantastica maglietta.
1: Un grazie ad Annibale Grasso.
0: Ah, diciamo che oggi si è occupato anche della parte.
1: Vogliamo dire che chi
5: la
1: vuole.
5: La pagina e la mail della Proloco.
1: Vai, la mail della Proloco.
5: Allora, prolococittadiformia@gmail.com. Mandateci le vostre iniziative.
0: Mandateci le vostre, esatto.
1: E poi per chi vuole approfondire il discorso digiuno intermittente, ci chiamasse, che vediamo il numero del dottore in privato.
0: Io ho scelto un pezzo per salutare, che la testa gira, perché mi sta girando la testa,
1: esatto,
0: sinceramente.
1: Okay, ci sta tutto.
0: Alla prossima settimana, ciao!

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti, i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia, c'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
2: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i due uomini di Fondi accusati di aver costretto dietro minaccia un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici due coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della Piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei due imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro, la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici, delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano Sandrone D'Azieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, D'Azieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia La Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani, e momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
4: Radio Formia informa.
2: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Ed eccoci dunque all'appuntamento del sabato, oggi 27, sabato San Cenillo, d'Alessandria, dottore della Chiesa, e poi anche San Zoilo. È più facile difendersi da un nemico che da un amico, è proprio vero. Oh, voglio aspettare, aspetta e spera che già l'ora si avvicina. Allora, fa caldo, è inutile dirlo, fa caldo, ormai famosissima la frase, per questo che ieri non abbiamo fatto il programma, e come se continua di questo passo, molto probabilmente la settimana prossima avremo ancora qualche giorno di stop di questo programma, perché qui fa veramente caldo e non si può. Assolutamente, noi siamo vecchiarelli, non possiamo così capito? Allora vediamo un po' oggi. San Cirillo abbiamo detto, Sant'Ireneo è domani, e poi il 29 lunedì San Pietro e Paolo, e poi il 30 i protomartiri romani. Questo è naturalmente il calendario dell'appuntamento. Oggi siamo qui perché è sabato, perché dobbiamo festeggiare il compleanno di una nostra carissima amica nella seconda parte, perché se no me ne sarei stato benissimo a casa. È meglio stare a casa con questo caldo, onde evitare problemi futuri. Che qua a vedere Facebook, porca miseria, sembra un bollettino di guerra. Vabbè, comunque, andiamo avanti. Oh, oggi è Balera, sì? Bene, siamo pronti, buon ascolto, come sempre, a Radio Formia, a tenervi compagnia.

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Ristorante La Villetta, se ami riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Bar Pasticceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Idea in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione, dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri

La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche: Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Ithaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.

Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

0: tutto. Dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
1: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
2: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
1: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto dietro minaccia un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della Piana di Fondi, un 1 anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro, la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della Capitaneria di Porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti, contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella Piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
3: Radio Formia informa.
1: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
0: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
3: Radio Formia, informa.
4: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dà in regalo il dolce di cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.

orario. Dunque sono le 14:15 di questo secondo dei nostri appuntamenti del Musichiere. Bentornati al nostro appuntamento di oggi. Oh, allora, siamo qui naturalmente per festeggiare il compleanno della Gina, ma prima rompiamo un po' il ghiaccio con un momento musicale che viene proposto a Alberto Selli. Rompiamo questo ghiaccio, pesce frisco. Ebbene.

Dunque, Dani, via Cedriglia, così abbiamo alle 4:18. Un saluto da Alberto Selli, Pesce Prisca con Ciccio Merolla, che apre così l'appuntamento del programma di oggi. Un saluto lo mandiamo naturalmente a tutti quanti voi. Buon sabato pomeriggio. Allora, andiamo per ordine, andiamo a salutare chi dalla macchina ieri pomeriggio mi urlava, ieri pomeriggio o l'altro ieri credo, perché ieri pomeriggio non sono proprio uscito. Allora, come farò lunedì e martedì se il tempo non cambierà? Allora, che dalla macchina urlavano, dici l'orario, bene, non mi è diventata una cosa barzelletta questa storia. Allora, salutiamo chi dalle macchine ci urla, dici l'orario. Un saluto, buon sabato pomeriggio, magari qualcuno di voi si riconoscerà. Intanto voglio salutare a nome di Radiformi, a nome mio, Gabriella e Giuseppe Testa, perché ieri hanno festeggiato il loro 49esimo anniversario di matrimonio. Un abbraccio affettuoso per voi da parte di tutti gli amici, e da parte mia naturalmente, e da parte di Radiformia.

Un saluto dunque per Gabriella e Giuseppe Testa, da parte nostra, da parte di Radio Formia, da parte di tutti quanti gli amici. Un buon anniversario di matrimonio, l'abbiamo festeggiato in pompa magna. Bene. Allora, siamo dunque in attesa del 50° anniversario, no? L'anno prossimo. Non so se mi farò io gli auguri, comunque, andiamo avanti. Un anno è lungo da passare. Allora, andiamo avanti con il nostro saluto per Giuseppe Testa e per Gabriella, che si scambiano gli auguri naturalmente in occasione del loro 49esimo anniversario di matrimonio, naturalmente con la famiglia, con un abbraccio da parte dei figli e nipoti e naturalmente da parte di tutti, tantissimi auguri, buon anniversario da parte nostra anche, come sempre.

Spero che il nostro saluto e il nostro augurio per Giuseppe Testa e per Gabriella sia arrivato. Speriamo proprio di sì. Allora, tantissimi auguri ancora con Brasil e con Besame Mucho, sono due classici momenti musicali. E adesso andiamo a festeggiare la nostra carissima Gina in occasione del suo compleanno di oggi. Allora, poco tempo fa abbiamo festeggiato con l'avvento dell'estate il suo onomastico, oggi invece la salutiamo con l'augurio di un meraviglioso compleanno. Allora, uno spazio che dedichiamo alla nostra carissima Gina da parte di tutti noi e da parte della Riforma. Ma iniziamo con l'augurio da parte del marito Salvatore per te, cara Gina. Cosa dirti a nome di tuo marito? Abbiamo detto quasi tutto, ma una cosa principale che bisogna ancora ripetere è che naturalmente quel benedettissimo sì pronunciato tanto tempo fa è ancora valido. Perché? Perché alla base c'è l'affetto, c'è l'amore e ci sono tante altre cose come la comprensione. Cara Gina, un abbraccio da parte di tuo marito Salvatore per questo momento del tuo compleanno, l'ennesimo raggio di sole che viene a riscaldare il cuore della vostra esistenza e con la colonna sonora della vostra vita. Questo piccolo grande amore ce lo propone Claudio Baglioni. Di nuovo Gina, tanti auguri da parte di Salvatore e da parte di tutti quanti noi. Buon compleanno.

0: Pure Baglioni, naturalmente, questo piccolo grande amore, lui si è lasciato scappare l'occasione a suo tempo, poi ha capito che quello era il suo piccolo grande amore, cosa che invece non è capitato al nostro Salvatore, che ha colto subito l'occasione. E allora eccolo lì che con una zampata ha detto: tu devi essere mia e mia sarai. E così è stata la compagna ed è la compagna di una vita, questo piccolo grande amore che è colonna sonora della vita dei nostri carissimi amici. Allora, cara Gina, tanti auguri con un abbraccio da parte di Maurizio Salvatore. Bene, da questa vostra unione nascono i figli, naturalmente, e i figli, cara la Gina, ti fanno l'augurio per questo tuo giorno del compleanno, con l'augurio da parte dei tuoi figli, tuoi nipoti, generi, nuore, tutti, con un abbraccio affettuosissimo per dirti auguri, cara mamma, auguri per oggi, auguri per sempre.
1: Il viale che porta a casa tua, stamattina alle 5 era un mare di silenzio.

viale che porta a casa tua. Stamattina alle 5 era un mare di silenzi, di foglie

Questo è uno dei momenti più belli dello scomparso Luciano Rossi con Bella, il momento che abbiamo dedicato alla nostra carissima Gina, in questo caso la mamma più bella del mondo, con l'augurio da parte dei figli, da parte dei nipoti, da parte di tutti, con un abbraccio affettuosissimo, genero, onore. Insomma, tutti, proprio tutti, tutti, tutti, con un abbraccio carissima Gina per te, da parte dei tuoi cari figli e da parte di tutti quanti. Allora, siamo a un saluto da parte di, dunque, Ermede e Giulia, che ti abbracciano per l'occasione di questo meraviglioso giorno, il tuo compleanno, con la speranza che possa essere di auspicio per la serenità e la tranquillità che il tempo senz'altro porterà con sé. Tanti auguri ancora. Musica, musica.

Cosa è uno dei più grandi fisarmonicisti al mondo, Mario Battaini, che abbiamo appena riascoltato con queste sulle rive del Danubio azzurro, Strauss, Walzer, naturalmente lo ascolteremo ancora per ancora la Viola Sera e con Sopra le Onde, sempre di, in questo caso, Sopra le Onde di Rosis, mentre la Viola Sera di Padilla Montesinos, Tango. Ecco. Allora, andiamo a risalutarti, carissima, la nostra Gina. Intanto auguri da parte di Ermede Giulia, da parte della loro famiglia, naturalmente. Un abbraccio affettuosissimo per te. Buon compleanno. Ti andiamo a salutare questa volta ancora da parte di tuo marito Salvatore, con un abbraccio affettuoso. Adamo, i suoi successi, i successi nostri, con Non mi tenere il broncio. Come si fa a tenere il broncio a Salvatore? Non è possibile, assolutamente non è possibile. Allora salutiamo la nostra Gina, di nuovo tanti auguri con Adamo.

La damo per salutarti ancora con l'affetto da parte di tuo marito Salvatore e Adamo che ripropone appunto questo suo grande successo. Non mi tenere il broncio? No. Allora, tra poco la pubblicità. Intanto, auguri carissima Gina, buon compleanno.

0: Ciro Mancino, dunque, con questo grande successo, Sale, Amore e Vento, ancora un saluto a Virginia, siamo pronti per la pubblicità, a quanto pare, eccola qua.
1: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 2018 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
2: C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi, per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontriamo.

Allora, oggi il programma va sorseggiato come una coppa di champagne. Allora, andiamo velocemente ad un altro momento musicale per salutare la nostra regina e ancora musica.

Dunque, sono 14.59 in alternativa alla televisione che non si vede niente, allora c'è sempre musichiere. Questo è un messaggio di una nostra ascoltatrice che ascolteremo e che saluteremo tra non molto, ma intanto andiamo a salutare ancora la nostra Gina con tanti auguri da parte di Radio Formia e da parte mia. Buon

Il grande successo degli Shadows degli anni 60, precisamente 1960, Apache è il brano che abbiamo proposto. L'appuntamento del sabato per salutare Gina, di nuovo buon compleanno di Salvatore. E allora?

quasi per intero abbiamo dedicato a Gina in occasione del suo compleanno di oggi. Un abbraccio ancora e tantissimi auguri. Buon compleanno.

0: Ristorante La Villetta si ama riscoprire i buoni sapori della tradizione locale climatizzato. Ampio giardino per un sano relax, antipasti, secondi alla griglia, carne e pesce. La cucina dello chef Mario Marino vi aspetta per degustare la cucina del nostro golfo. Ristorante La Villetta, Formia, località Gianola, via del Porticciolo Romano. Se vuoi il meglio, scegli La Villetta anche per i tuoi banchetti e colazioni di lavoro. Per informazioni, telefono 0771 72 31 13. Chiusura settimanale il martedì. Barbasiceria Gelateria Troiano, dolcissime novità, coppe e gelato da passeggio, tanti gusti di gelati tradizionali e artigianali. Vi dai in regalo il dolce di Cicerone da un'antica ricetta di Apicio, rielaborata da Alfonso Troiano, finalmente un dolce tipico formiano. Bar Pasticceria Troiano a Formia, via Vitruvio 76, telefono 0771 790292. Per una colazione senza problemi, per chi ha problemi di intolleranza, cappuccino con latte di riso biologico, cornetti e brioche senza lattosio, 48 ore di lievitazione con olio di oliva extravergine e burro di cacao, su ordinazione dolci senza latte e derivati. E non dimenticare il vaccariello, il salato della tradizione formiana.
1: Andiamo a salutare dunque Livia e Lamberto, naturalmente buon sabato e naturalmente una buona domenica con Ti Amo Davvero, Pietro Galassi, e naturalmente questo è il brano che ci accompagna il sabato.

Spero che Lassi con questo suo brano ti ama davvero, una magia naturalmente, che abbiamo mandato per salutare Lamberto e Lidia. Il nostro buon sabato e buona domenica. Allora, andiamo a salutare Rossana e Franco, così come salutiamo ancora una volta Ermede, Giulia e Tullio, salutiamo Gabriele, Giuseppe e Testa, un saluto lo mandiamo a Civita, a Giuliano, a Gabriella, Tina, Marco, Monica e Andrea, naturalmente il nostro buon pomeriggio, il buon sabato, la buona domenica anche ad Angela e a Torino Scipione, l'universo per me, Angelica, eccolo lì.

Io mi sento cosa, amore, risalutiamo Veglia. Buona domenica, buon sabato. Intanto, buon sabato, buona domenica a Enza, la signora Enza. E noi torneremo qui molto brevemente la settimana prossima.

0: Se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.
1: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Murrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione.
2: Benvenuti da Sandro Gionti.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosme e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosme e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosme e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
2: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i due uomini di Fondi accusati di aver costretto, dietro minaccia, un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici due coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, entrato 1 anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei due imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna, quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia La Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani, e momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
4: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
2: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messi in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, Martello di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

C'è il bar, la piazzetta, i miei negozi preferiti. Io ho scoperto un'altra città. È Itaca. Itaca. Non ho problemi per parcheggiare, poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

0: más profundo. E tu sei uscita dalla mia vita senza neanche dirmi è finita.
1: Non semplici note,
2: ma musica che ti cattura.
1: Sei su Radio Formia.

0: Bam Bam Bambina.
1: Ricordi,
2: emozioni,
1: sensazioni che sanno di
2: Radio Formia. Appassionati al nostro sound unico.
3: Non è per niente divertente quando ti accorgi che certe cose nella vita non le rivivi più.

cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è. Il cielo.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora, vieni anche tu e incontri.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: La sicurezza su strada parte dalle tue gomme. Scegli l'esperienza di Delle Donne Gomme a Formia, dal 1959 al servizio degli automobilisti. Pneumatici delle migliori marche, Michelin, Pirelli, Bridgestone, Nexten, Kumho. Centro revisioni per auto, moto, tricicli e quadricicli leggeri, oltre ad assistenza meccanica professionale. In più, convenzioni con le principali società di noleggio. Finanziamenti in sede con Compass e a tasso zero. Delle Donne Gomme, via Ponzanello Mamurrano 14 a Formia, vicino al centro commerciale Itaca. Telefono 0771 20 18 31. Dal 1959 la strada giusta per la tua auto.
1: Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma. Per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti, i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia, c'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
3: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i due uomini di Fondi accusati di aver costretto, dietro minaccia, un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici due coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei due imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro, la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti: contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri, attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse e Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia La Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
5: Radio Formia vi informa.
3: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messi in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni. L'impiego in Serie D femminile, in una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma. Ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione. Un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
5: Radio Formia, informa.
6: Un'unica grande emozione, lunga un'intera estate, tutta da vivere. Sei su Radio Formia.

stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: non ho problemi per parcheggiare e poi trovo l'allegria e il brio di un luogo pieno di sorprese. Il centro commerciale Itaca propone infatti giochi, campagne sconti e iniziative con artisti, gastronomia, giochi a premi per acquistare tutti i giorni, compreso le domeniche e i festivi. Allora vieni anche tu e incontriamoci a Itaca.
1: Itaca, l'altra città.
2: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
3: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
4: Anch'io mangio sano, eh?
3: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
5: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
3: Massimo, ti vedo.

Informazione locale, servizi speciali, attualità, politica, cultura. Radio Formia non finisce mai di informarti.

0: Vivere l'oggi, ricordare il passato,
1: credere nel futuro.
0: Radio Formia.
1: Selezioniamo solo la sostanza della tua musica preferita.
0: Di sempre.

0: questo è Vincenzo, mio cugino, ha chiamato l'avvocato, ha detto: io sono l'avvocato di suo figlio, deve pagare la cauzione, se no domani va in galera, e lui ha pagato, maledetti. E questo sono io. Sai che hanno telefonato pure a me, mi hanno detto: c'è una fuga di gas. Io dico: lasciatelo fuggire, tanto poi i carabinieri l'arrestano.
1: Lì non ne sentiamo tante storie così, per fortuna alcune hanno lieto fine.
0: L'importante è che uno pensi: questa è una truffa, e chiama i carabinieri.
1: Noi possiamo aiutarvi.
0: Oh, aprite bene gli occhi,

0: Forse non lo sai, ma ogni momento della giornata è buono per una gustosa merenda con la frutta e la verdura.
1: Per imparare i valori di una corretta alimentazione, oggi vengono a trovarci tanti simpatici amici.
2: Quanta frutta e verdura bisognerebbe mangiare?
1: Almeno 5 porzioni al giorno.
3: Una porzione sta nel palmo di una mano.
4: E mi raccomando, frutta e verdura di stagione.
5: Bravi, e niente sprechi.
6: Frutta e verdura, che merenda stupenda!
7: Frutta e verdura nelle scuole. Visita il sito dedicato. Stare

0: però boh, meglio di no.
1: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome: Lavezzi, gelatieri per passione. Radiofonia
2: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
3: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosme e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosme e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
2: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto, dietro minaccia, un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della Piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna, quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di una

0: un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti, contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità, fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. Protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato di Agricoltura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
1: Radio Formia, informa. Sport. Sport.
0: Tre giovani pallavoliste pontine protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, Martello di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni: l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma. Ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato, dal 1870, ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero, per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Di Lorenzo, qual è il tuo segreto?
1: L'allenamento quotidiano. Massimo, sempre l'ascensore, no, eh? Sì, dico a te, meglio le scale. E da domani, corsetta. Monica, che mangi? Ottima scelta, sei in forma, infatti.
2: Anch'io mangio sano, eh?
1: Vabbè, ancora ci pensi? Vai a fare lo screening previsto dal servizio sanitario.
3: Il tuo benessere dipende anche dalle scelte che fai ogni giorno. Con la prevenzione ti alleni a star bene. La tua salute è la partita più importante.
1: Massimo, ti vedo.

se rimanessimo senza acqua, non potremmo lavorare o condividere le nostre avventure. Non potremmo giocare, preparare il nostro piatto forte o prenderci cura del nostro angolo verde. Non potremmo continuare a stupirci delle piccole cose, perché l'acqua è ovunque, in ogni attività e in ogni momento della vita di una comunità. E senza acqua tutto si ferma. Non sprechiamola. Ogni goccia conta.

Vista da sotto sembra un girasole che si muove, muove, muove. Vista da sopra sembra un grande sole che riscalda, che commuove. Prima di te c'era solo rumore, una grande confusione. Ora sei aria, sei respiro, dopo una lunga immersione. Non so dove.

0: DJ Set nel tuo locale. Contatta www.djfidaleo.com.
1: Ai.

0: sito.
1: Radio Formia.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione. Radio Formia,
3: informa. Benvenuti da Sandro Gionti.
4: Tragedia nel tardo pomeriggio di ieri a Santi Cosme e Damiano, dove in seguito ad uno scontro frontale tra uno scooter e un trattore ha perso la vita lo scooterista. La vittima è Pietro Ricco, 67 anni, residente a Formia. Il tragico incidente è avvenuto intorno alle 18.30 in via Statera, una stradina di campagna alla periferia di San Cosma, per cause sulle quali stanno conducendo accertamenti i carabinieri della stazione di Santi Cosma e Damiano, intervenuti insieme con i militari della sezione operativa e radiomobile della compagnia di Formia. C'è stato uno scontro frontale fra il trattore guidato da VS, 37 anni, di Santi Cosma e Damiano, e lo scooter in sella al quale c'era il 67enne formiano Pietro Ricco. L'urto è stato violento, il centauro è stato sbalzato a terra, rimanendo esanime. Poco dopo sono sopraggiunti con un'autoambulanza gli operatori sanitari del 118 che hanno cercato di prestare i primi soccorsi allo scooterista gravemente ferito, ma non c'è stato purtroppo nulla da fare. Circa un'ora dopo Pietro Ricco ha cessato di vivere per le gravi ferite riportate nell'incidente. La salma è stata più tardi trasferita all'obitorio dell'ospedale Santa Scolastica di Cassino a disposizione dell'autorità giudiziaria. Sotto shock il conducente del trattore, il 37enne di Santi Cosma e Damiano, rimasto illeso nello scontro. Entrambi i mezzi sono stati sequestrati dai carabinieri. La procura di Cassino ha aperto un'inchiesta sulla dinamica dell'incidente e le relative responsabilità.
3: Sono stati condannati a 3 anni e 4 mesi di reclusione ciascuno i 2 uomini di Fondi accusati di aver costretto dietro minaccia un commerciante fondano a vendere il furgone che usava per il lavoro al fine di saldare un debito di droga. Gli imputati, Paolo Manna e Salvatore Di Manno, erano gli unici 2 coinvolti nell'operazione denominata Risico, che avevano scelto il rito ordinario. La difesa aveva sempre contestato l'accusa di estorsione, contestata in concorso con Johnny Lauretti, uno dei trafficanti più noti della piana di Fondi, un anno e mezzo fa nel regime di collaborazione con la giustizia. Il collegio, presieduto dal giudice Mario La Rosa, ha accolto quasi in toto le richieste di condanna del pubblico ministero, che erano state di 3 anni e 6 mesi per Manna e 4 anni e 6 mesi per Di Manno. Secondo la ricostruzione della procura, la vittima dell'estorsione aveva un debito per una fornitura di stupefacenti con Lauretti, all'epoca dei fatti personaggio di spicco, temuto a Fondi e con una squadra di collaboratori per il recupero dei crediti di questo tipo. Il commerciante, vittima dell'estorsione, aveva già ripercorso in aula quanto accaduto, descrivendo le minacce e l'aggressione subite per costringerlo a vendere un furgone, poi effettivamente venduto per 8.000 euro, di cui 6.000 destinati a Johnny Lauretti da parte dei 2 imputati. Diversa la versione fornita sia da Paolo Manna che da Salvatore Di Manno. Quest'ultimo in aula aveva dichiarato di non avere nulla a che fare con la droga, di aver effettivamente curato la compravendita di un furgone, come aveva fatto già in passato proprio per Lauretti, cui aveva venduto altri veicoli, e anche Manna fornì una ricostruzione diversa dei fatti. Peraltro, la vittima dell'estorsione non ha fatto riferimento a Manna. Quest'ultimo ha sempre affermato che fu il commerciante a chiedergli di essere aiutato a vendere il furgone, cosa che effettivamente si concretizzò, ma senza che vi fosse alcun riferimento al debito di droga. Nel corso del dibattimento è stato ascoltato anche l'acquirente del veicolo, che ha confermato semplicemente la trattativa e di aver pagato il dovuto senza sapere di fatto altro della vicenda. Presso la prefettura di Latina si è svolta una riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, presieduta dal prefetto Vittorio Ciaramella, con la partecipazione dei sindaci dei principali comuni costieri, dei vertici delle forze di polizia, dei vigili del fuoco, della capitaneria di porto e di un rappresentante dell'ASL. L'incontro ha avuto come obiettivo la pianificazione delle misure di controllo e vigilanza in vista dell'avvio della stagione estiva, periodo caratterizzato da un significativo aumento delle presenze turistiche lungo il litorale pontino. Al centro del confronto la definizione di una strategia condivisa per prevenire fenomeni di illegalità, episodi di violenza e criticità legate alla gestione della movida. È stato previsto un rafforzamento generalizzato dei servizi di controllo del territorio, con particolare attenzione riservata alle località a maggiore afflusso turistico. In questo contesto è stata richiesta una collaborazione più incisiva da parte delle polizie locali, chiamate ad ampliare le fasce orarie di servizio e ad integrarsi con le attività delle forze dell'ordine, già impegnate anche nella gestione dei flussi di traffico su strade e linee ferroviarie. Ampio spazio è stato dedicato al tema della sicurezza nei luoghi di intrattenimento. Le istituzioni hanno sottolineato la necessità di un'azione coordinata che coinvolga anche gli operatori economici e le associazioni di categoria, con l'obiettivo di garantire il rispetto delle normative e prevenire situazioni di rischio all'interno e nelle vicinanze dei locali. In programma controlli mirati e congiunti su più fronti, contrasto all'abusivismo, verifiche in materia di sicurezza sul lavoro, norme antincendio e requisiti igienico-sanitari. Le associazioni del settore hanno assicurato la piena collaborazione degli esercenti, ribadendo il ruolo dei locali come luoghi di aggregazione e volano economico per il territorio, purché gestiti nel rispetto delle regole. Tra le proposte condivise è anche l'introduzione di orari di chiusura uniformi per i locali di intrattenimento nei diversi comuni costieri attraverso specifiche ordinanze sindacali per evitare spostamenti incontrollati di clientela fra territori confinanti. Sul fronte della prevenzione incendi, i Vigili del Fuoco hanno annunciato il potenziamento del dispositivo antincendio boschivo, mentre ai sindaci è stato ribadito l'obbligo di intervenire per ridurre il rischio legato a terreni incolti o abbandonati, spesso causa di innesco e propagazione dei roghi. Infine, la Capitaneria di Porto ha garantito un rafforzamento dell'attività di controllo in mare lungo le coste, con un aumento di mezzi navali e pattuglie a terra, oltre a verifiche più stringenti negli stabilimenti balneari per assicurare la sicurezza della navigazione e della balneazione. È stata riaperta con senso unico alternato la strada provinciale che collega Penitro a Castelnuovo. La riapertura parziale è stata comunicata dalla provincia ed in contemporanea c'è stato il via libera al transito parziale, il tratto compreso tra il chilometro 2680 e il chilometro 2850, dove è stato appunto istituito un senso unico alternato, regolato da impianto semaforico e con il limite massimo di velocità fissato a 30 km orari. Il provvedimento arriva al termine delle prime attività di messa in sicurezza effettuate sul versante sovrastante la carreggiata, interessato nei mesi scorsi da una frana con caduta di massi che aveva reso necessaria la chiusura della strada con ordinanza dirigenziale del 9 gennaio 2026. I lavori hanno consentito una prima significativa riduzione del rischio, recita una nota della provincia di Latina, attraverso la rimozione delle parti lapidee incoerenti e l'installazione di misure di protezione provvisorie, tra cui barriere di sicurezza e impianto semaforico per la gestione del traffico. La riapertura avviene in attesa degli interventi definitivi di consolidamento e messa in sicurezza che dovranno essere eseguiti dai proprietari delle aree interessate a monte della strada, ai quali sarà contestualmente notificata una specifica ordinanza contingibile ed urgente. La riapertura, seppur parziale con le necessarie limitazioni, conclude la nota della provincia, rappresenta un risultato importante per la comunità di Castelnuovo e per tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano questa arteria. Fin dall'inizio, aggiunge il presidente della provincia, Federico Carnevale, abbiamo lavorato con la massima attenzione per garantire la sicurezza delle persone e allo stesso tempo ridurre i disagi causati dalla chiusura della strada. Al Club Nautico di Gaeta si terrà oggi alle 18 la presentazione del libro Il coraggio di essere timidi di Massimo Ammaniti. Il testo è un elogio della timidezza, considerata oggi un atto di profonda resistenza e autenticità. Dialogheranno con l'autore Emma Aru, Luisa Carboni Tirelli ed Ettore Finazzi Agro. Massimo Ammaniti è nel campo dell'età evolutiva uno degli psicanalisti italiani maggiormente conosciuti e autore di oltre 200 pubblicazioni scientifiche. Seguirà un dibattito su fragilità e coraggio dei giovani. Introduzione a cura del presidente del Club Nautico di Gaeta, l'architetto Paolo Michalizzi. L'ingresso è libero. La quarta edizione del Festival Letterario Storie Diffuse, Voci sul Mare, promosso dall'associazione Postscriptum con il patrocinio del Comune di Gaeta, ospiterà oggi alle 19 al Bastione La Favorita, ingresso libero, una importante firma del noir italiano, Sandrone Dazieri, noto per la famosa serie del Gorilla e della trilogia del padre. Nella città del Golfo presenterà, in compagnia di Pier Ferdinando Buttaro, La Mossa del Granchio, edito da Rizzoli. L'incontro sarà animato dal gruppo musicale Triade Imperfetta, composto da Gianluca D'Andrea, Paolo Scotti e Giovanni Mautone De Caprio. Originario di Cremona, Dazieri è una piuma di riferimento del noir e del thriller italiano. La sua trilogia del padre è stata tradotta in più di 25 paesi. Terzo appuntamento del Gaeta Sunset Festival, questa sera alle 21.30 nella piazza dei Maestri Vetrai, protagonisti del concerto Gli Audio 2, il duo composto da Giovanni Donzelli e Vincenzo Leonporro. protagonista di numerosi successi anche a livello internazionale, spesso in collaborazione con Mina, con Tony Esposito, Ivana Spagna ed altri protagonisti della canzone italiana. Parte domani a Formia la Porta del Sud, organizzata dall'Associazione La Magica del presidente Augusto Ciccolella. Alle 18 al Centro Anziani di Via Sarinola, in collaborazione con l'Associazione La Pagliola, si terrà un incontro sull'uomo e il mare con Giovanni Castorina, Erasmo Marciano, Franco Ciccolella, Maurizio Gentili, Gino Alicandro e la biologa Donatella Chiota. Seguirà una degustazione della tipica focaccia romana, il Libon, con le ricette tratte dal libro di Catone, il Trattato de Agricultura, e realizzata dalla professoressa Anna Maria Di Marco, responsabile del corso di cucina del Centro Anziani. E momenti musicali con l'Evergreen Coro, il coro del Centro Anziani, diretto da Ezio Mazzola.
0: Radio Formia, informa. Sport.
3: Tre giovani pallavoliste pontine, protagoniste con Vollerò. Il Vollerò Casal dei Pazzi si è confermato ancora una volta una delle realtà più solide e vincenti del panorama nazionale della pallavolo, in particolare a livello giovanile. E sono messe in evidenza alcune giovani atlete della provincia di Latina, protagoniste sia nel presente che nel recente passato del sodalizio. È il caso di Bianca Di Manno, schiacciatrice originaria di Fondi, di Maria Francesca Vaudo, palleggiatrice di Gaeta, e di Vittoria Loriato, di Terracina, tutte inserite nella stessa formazione capitolina. Le tre atlete hanno contribuito in maniera significativa ai successi della squadra, capace di imporsi sia in ambito giovanile che nelle competizioni di categoria superiore. In particolare è arrivato il titolo regionale, conquistato al termine di un percorso netto e convincente. In finale il Volley Ro ha avuto la meglio sul Volley Dream Roma, chiudendo la stagione con un successo meritato. Per Bianca Di Manno inoltre la stagione ha riservato ulteriori soddisfazioni, l'impiego in Serie D femminile, una squadra giovanissima, culminata con una brillante salvezza ottenuta con il roster più giovane della regione. Da segnalare anche il riconoscimento per Maria Francesca Vaudo, la palleggiatrice gaetana, recentemente convocata per una selezione regionale che si è svolta a Roma, ulteriore attestato della crescita del valore dell'atleta espresso in stagione. È tutto per oggi, grazie della cortese attenzione, un cordiale saluto da Sandro Giunti.
2: La tradizione e la passione per il gelato dal 1870 ha un nome. Lavezzi, gelatieri per passione.
0: Radio Formia, informa.
5: Let the beat control your body.
1: Radio Formia, seguila anche tu in Real Player sul sito
6: radioformia.it.
1: Aria Dance, con DJ Vitaleo, tutti i successi dance mixati.

successi dance mixati.

0: Radio Formia. Radio Formia.
1: Aria Dance. Con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Radio Formia.
1: Seguila anche tu in Real Player sul sito
2: radioformia.it.
1: Aria Dance con DJ Filaleo, tutti i successi dance mixati.

0: Aria Dance, i migliori successi house, mixati da DJ Italia.
1: Radio Formia.
2: Cause I don't wanna hear it. Just get